No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal solai, abbracciats dalla steilas, no duas, besulets.

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva stirainta la senda il pro. Il vent tras la Roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi sur teira il gote dils crons, l'antira na teira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

Giavüsch da Clodurì Bezzola. Minchatand lessa sfuandrar ant il plümatsch es giarpi sun tanter els terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet de troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatand vulessa nascher sot una meldrinsaina.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Vaccinala muaia, purs de malader sadostem vinavant contra inobligatori. En Svizzera vengen pesticids blerme in mia plan en vendita, criticesse la controlla federale de finanzas. E Laura, jesse ven sulle jiv, versaire plovicaela en il nord del centum. Jelle sis, mes nome Alexi Beseglia, bien diensem. Och purs de maladers ad ostem vinevant conta l'obligazion de vaccinar lur animals conta la malsogna de la lionga blaua. Avant la trecira superiura del centun grigiun, avevan els purs mes en dumonda ina decisiun del cusè de la citata Cuira. Quella aveva relascià l'obligazion de vaccinar per las Alps de Cuira. Osa la trecira superiura refusà il recurs dels purs de maladers. L'obligazione di vaccinare è legittima e giustificata, constatesse la trecira. Conto questa decisione fa una parte del Zocchpurs ricorso per il Tribunal Federal, scolas gazetas de Somedia reporten. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticid, dovrà una lubiencia della Confederazione. De survenir quella potente anir fic, dic, muss in rapport della Controlla Federale de Finanzas. Quella criticesse la procedura d'admission, che sia memia birocratica e memia plauna. Uscia sia la mese data le domande inoltrate tra il 2018 e il 2025, anche pendente. La colpa è tenuta la controlla federale de finanze l'organizzazione complicata. Examinate vengono le domande de 5 uffici federali in 3 departamenti. O sen l'exterior. Il presidente americano Donald Trump ha defendito una convegna de diesel con la Russia che lubesce gli Stati Uniti da ritraire diesel russo. Critica aveva era da orda le sacchines recces. La convegna venne a guidare gli spurs americans e sbassare gli prezzi auts de diesel e benzin a Trump di Washington. Il prezzo per diesel in Stati Uniti è cresciuto per più che 60% dopo che Trump ha cominciato avanti 7 mesi in una guerra contro l'Iran. Senta chi ha brigato, vid in stazione del provvedito di internet via satellite Starlink in la Polonia, e due persone venite arrestate in la Germania. Il culpans de questa azione de sabotage, fatta il settembre, stoppien se responsavant la giustizia polacca, ha scritto in la piattaforma X il primo ministro della Polonia, Donald Tusk. La Polonia vese la Russia corresponsabile per l'azione de DAFIU. L'armata ucranese trova Starlink per la comunicazione e la guerra contro la Russia. L'economia mondiale viene a crescere in cicta pli quest'on che specia finos del Fonds Monetario Internazionale IVF. Gli esperti dell'IVF quintan per il 2026 con un aumento 3,1%, non lo come 1% de pli che vant. Per l'an proxim resta il Fonds Monetario Internazionale ter sia prognosa di una crescenza de 3,4%. Trant'rauta sei l'economia globale se posizionata più ferm contro shocks tras malsegirezze dell'energia. Ed anche nel mondo del film. L'attore americano R.J. Mitty è morto in la vedecna de 34 anni. Quei han persone che erano da tirste del confermain vers pliras medias americanas. Davat la ragione della morte ha dato in agines indicazioni. En conoscenza

0: Tura maximala è oma dus dis tra 20 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Sin lauter strada A3 di Stranta Cuirassi de Rechanau in direzione Sid e il traffic disturba sventer in accident. Il vial drecce blocca.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Dalla Damaun alla Saira.
3: Ei dat certas causas che tradeschen immediat kiei a ton. E avanzai vermisel ni suppa de zeches de pertot, de creziuns de ton, a pi probabel ent paisots x en zicic di ma. Os veni schon spert stier la sera. Os schon se prima de gaveni Klarotz, al Mikrofon Anna-Selene Quinter, die Wiesel im Bimardis.

0: Forsa veis ja udiu. Minchon organisesch la casa editura Langscheid la cerna da din pleit de Jon de la Giuventetna. A Minchon vem pus pe discutau de wart quals pleits, a tjeca quals monten insomma tot. Avon paux dis, a venu un conoscent al pleit de Jon 2026, Rage Bait. Rage Bait, al pleit ca faci la cours, al pleit de Giuventetna de Quajon. Adio, ciao. Mreinaga, schemes Kollegen de Dotzen de Mon, Gianna Maria Cantini ad Alexi Baselja, san, tschekke co vol di. Gianna, sas ti tschekke pleit Rage Bait, monta?
1: Nini daia. Rage, rapja forza, x, und se ci, bait, nini daia, con quelche in mezzo inglese, una catastrofe, forza sunt jo er in a generazione minia via per pleits di juventice. Ja, also, ja, capes proprio, wie tschekke pleit.
0: Alexi, sas ti che rage bait monta?
2: Ja, io vai. Udio a due stress grande, se tu vuoi dis, se sbaglio il bosch, vuoi di che ins vol surfa, con raccontanzche, ni di scriverenzche, per fa, per servini attenzione. Perché lei ha li reagisci in quel che ho detto.
0: Trovas magari complet?
2: No.
0: Gie e flotschet si demanda già la domanda las quattro de quales demandas. En schedin cas, sco Alexi ha declarau tot correct, rage bait sur tot im fenomen e las medias sociales, sche va per contents provocatifs che tilen a sche attenzion a generation clicks. Paia, bo tot quel che vendic e scritt e internet e dine maniau sci serius, forse a si emo rage bait, forse va io e fa giozza demanda pa rage bait con vus, Je vis lemmiche cas vos tots a totes in mardis senza de grittes os aisi 25 vergaule 6.

0: Mes las iades vignus in undas Ramonchas us dati las novitats cun Alexi Baselgia.
1: Och purs de maladers da stum Wienerwand konnte l'obligazion de vaccinalur animals konnte le malsogna de la lionga blaua. Svente che le trecira superiura del centung region ad a ragion alla città da Quira, fa eine part del och purs recurs der il Tribunal Federal. Cica vol vendere in Schweiz in Pestizid over in a Lubiance de la Confederazion. De survenir quella podentantir fitch dich. Muss in Rapport alla Kontrolle Federale der Finanzen. Quella kritisce la Prozedura d'Admission, che sei memie bürokratica e memie plauna. L'attore del film American R.J. Mitty è morto in le vie decine da 34 anni. Quei an persones che erano da tirste del confermai in vers pliras medias americanas. Dvat la ragion della morte dat in gines indicazions. In conoscente reveni A.J. Mitty tra sia rola in la serie da televisione Breaking Bad.
2: La meteo.
3: Presentata la prosenec tutte. Consigliazione sostegn in casta solitaria dat en la via decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Os dati na maximale de 8 grads al cantun quae Quira e la Val Roin dati token 13 grads ad el engedina del success token 15 grads. Oz dati token al suenter misdi bia sulei, lu incontra sera comparen an cines nebles del grigiun del nord, sai localmen da in curt uradi. De mauna lu, la de mauna un an cines nebles quae cunzon al nord del grigiun, lu vini spert bi suleif, alla djevge dati indicum bia sulei, ad elas temperaturas Crescen in Tegels proximis dies sind in maximala de 20 Grads.
2: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada A3 di Stenter Quera Sit erreichen auch in Direktion Sit Drovintek de Plitems, so enter chi ad au in accident al via drech ai Blockhaus. Ma esse dir ad in Bienviadi. Dati os musica del Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Sön.
1: Nova musica da Bibi Vaplan, Ducha Sön. Tja, da Josefa, schmeckt in Aufgau nicht bo. Ich krieg Schmackli nicht geil.
2: RTL Impuls.
1: Wenn tocken Trente schon mehr liga, die figieren uns exakt quoi. La grande part, senza studia, ma schins moment aus morgen gad in a paar del Tier, schins mehr in eine Direktion nibo, schins dietz tjei a scheue, nie a scheue, tot quoi, ai Decisions. A per Decisions vai ai Oz e Impuls da Paola Casot Vincenz.
3: Allo. Allo, ail ciaudat da la vart tot. Il risplive aveva rotto il pezzo ed ella bo pligizzao quel. La sava era data alla falla ed ella bo pli avirtilis. La finiastra era avviarta ed ella bo pli srauella. Ses calzes eran ciofs da seu viadi ed els ensteir ciofs avon seu isch. Se la planira diventa toisa, e c'è l'aua cala da culà sulla crappa e la fonteuna sa piarsa, e la suga balucca sur la val. In uccisa centa sil zim si la finiastra aviarta. El conta. Ti sas i si novas rives, ni spiccia, tocn che il tecch, data ti giù pil ciao.
2: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas de questa damaun? Vaccinala muaia, purs de maladers ad ostem vinavant contra inobligatori? En Svizra vegnem pesticids blerme e mia plan en vendita, critichesce la controlla federale de finanzas. E Laura, jesse ven sulle jiv, versaire poi venir in zig plecce nel nord del Chantun. Jelle set, mes nome Alexi Baselgia, bien di ensemen. Och purs de maladers sed ostem vinavant conta l'obligazion de vaccinar lur animals conta la malsogna de la lionga blaua. Avant la trechira superiura del Chantun Grischun aveven als purs mes en dumonda in a decisión del cusei de la città da Cuira. Quella aveva rilasciato l'obbligazione di vaccinare per le Alps da Cuira. Osa la trechira superiura rifusa il ricorso del spurs de maladers. L'obbligazione di vaccinare sia legittima e giustificata, constatesce la trechira. Conto questa decisione fa una parte del Zocchpurs, ricorso del Tribunal Federal, scolas gazettes de Somedia rapporten. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticid, dovrà in lubiance della Confederazione. De survenir quella potentan dir fic-dic, muss in rapporto alla Controlla Federale de Finanzas. Quella critichesce la procedura d'admissione che sia memia birocratica e memia plauna. Uscia sia la mese data les domandes inoltrades tranter il 2012 ed il 2025 anc pendente. La colpa è tenò la controlla federale de finanzas, l'organizzazion complicata. Examinades vengen les domandes de 5 uffizis federals en 3 departements. Aus en l'exterior, il president american Donald Trump ha defendi in a convegna de diesel con la Russia, che lubeschel Stadis Uniz de retraer diesel russ. Critica avevi era da o de las acnes reches. La convegna venia a gida ils purs americans e sbessa ils prezs auts de diesel e benzin a Trump dicia Washington. Il prezs per diesel in il Stadis Uniz e cresci per plicche 60% de picche Trump a cominza avan 7 mais in a guerra contra l'Iran. Senta chi ha brigiato vid in stazione del provvedito d'internet via satellite Starlink in la Polonia e 2 persone venite arrestate in la Germania. Il culpans da questa azione di sabotage fatta al settembre stoppien se responsabile avant la giustizia polacca, ha scritto in la piattaforma X il primo ministro della Polonia Donald Tusk. La Polonia vese la Russia corresponsabile per l'azione di Dafio. L'armata ucranese dovrà Starlink per la comunicazione nella guerra contro la Russia. L'economia mondiale venne a crescere in zitta pli quest'on che specia finos di il Fonds Monetario Internazionale IVF. Ils experts dell'IVF quintan per il 2026 con in augmenta 3,1%, 0,1% de pli che vant. Per l'an proxim resta il Fonds Monetario Internazionale da sia prognose di una crescenza da 3,4%. Trant'rauta sia l'economia globale se posizionata pli ferm contra shocks tras malse direzze dell'energia. Ed anche nel mondo del film, l'attore americano A.J. Mitty è morto in la veia decina de 34 anni. Quai an persunas che eran de tiers de del confirmà in vers pliras medias americanas. Davat la ragion de la mort n'ha dat in nagines indicazions. En conoscente reveni A.J. Mitty trassi a rola in la serie de television Breaking Bad. El giugava volta Flynn White Jr., il fei del caracter principal e scolasta chemia Walter White.
2: La meteo.
1: Ot dati fin il sentimenti di Blair Sulei. Conta saire comparen in cins nivels ed en il grigion del nord poi da local ma in un curto radio lauter. Les temperaturas maximales en ot, en il Val Reinta 13 grads, en l'Engiadina ed il Sorsest 15 grads ed en Tonquirta 18 grads. Damaun ha l'imprima in pau nivels, con sonten il grigion del nord, suen 3 i dec sulle jiv. Le jiv

temps, a cambia temps insomma. In viadi de bunamen in ura miez, a quei forse pliris ga di amna, die tanta passion a in giugador dell'equipe grigiuna de Balapai che actualmein davon tier. Sin quart plaz alla tabella, alla seconda liga regionale de Balapai davon tier, c'è che protocca les equipes grigiunas val posgiavo calcio. De pli, udis anca avon la mesa, al microfon Anna Selina Quinter, divisle in BD, a buns viadis che è vuso e sforza di pilongiots.

0: Musica romantica con le nostre onde via delle liriche anali. A forza date già in ni l'altro, in ni l'altro di Vusca, un po' di una wonda della caccia per un, c'è già lo valioso di Zala Zureyes. Elenia Dina e Gian Marchet Colani, in nome che non conosce, si mente il nome della famiglia, qual amplins è il nome di Ustreyes, di Casades. Elle è in conoscenza per sé caccia, a Scescol, Cantadur, Giachem Bot, de Zuz, de Clara.
1: Ma questo quinto ci aveva forze superiori, lo che la può passare a 2000 chiamorts, a slopato urs, e non comportava in giunta concorrenza, se quel giunta aveva chiacchio da chiamorts, lo giavano in tutto anno, in legge. Se quel giunta aveva chiacchio da chiamorts in sia vicinanza, trava il tums, sotto il spesaint, era già un po' un ribelle, un rivoluzione.
0: A quale storia da Colani hanno i responsabili dell'opera Engiadina Viusco ideale storia per adattare l'opera Der Freischütz di Karl Maria von Weber. Per cui decidiu di presentare quella. A ciò è declarato il regisseur dell'opera Manfred Ferrari.
2: Il Freischütz, originel, obgera che fer con la storia di Colani. Cos'è schon interessante. Also, non svenz pensò una o due volte. Forse era prima il Colani e si aveva nie de Freischütz. Also, non è su schema. Heikes frappant che le parallele anti la storia di queste due figure.
0: A de schei dati gleiti de vese et la Gian Marchet Colani eine Bündner Jagd Oper pratica interess la primera als 16 d'October el rondo a Pontragigna, a chevus lais vese in chat de quella, stau de vese ir el telesguard. Osei si 23 regaule siat, a quacau è Madonna con la Isla Bonita in bimardis.

0: cun Luis Capaldi a Survive es vegnuco mes las oc. A tus dati novitats in vi a nou per tu cont la malsogna de la leonga blaua continuescia de pli details os cun Alexi Baselgia.
1: Och purs del malader se dostem vinevant contra l'obligazione de vaccinar lur animals contra la malsogna de la leonga blaua. Suenta che le trecira superiore del centun grigiuna da ragione alla città da Cuira, care lascia l'obligazione de vaccinar, fa una parte del och purs ricorso del Tribunal Federal. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticid, dovrà in l'ubiencia della Confederazione. De survenir quella potente an dir fictic, muss in rapport alla Controlla Federale de Finanzas. Quella criticesce la procedura d'admission che saia memia birocratica e memia plauna. L'actore de film american A.J. Mitty, un conoscent della serie de television Breaking Bad, è morto in la via decina de 34 anni. Quei han persones che erano datierste del confermaren vers pliras medias americanas. Davat la ragione della morte ne dat in agines indicazions.
2: La meteo.
3: Presentata la prosenec tutte. Costellazione sustegn in casta solitaria dat en la veia decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Os dati in maximale de 8 gradi al cantun, a quei quera, e la Val Rhein dati tocca 13 gradi, e l'Engiadina del Success tocca 15 gradi. Os dati tocca il suentro misdi a un bia su lei, lo incontra sera con parne cines neblas, e del grigion del nord sai local menda in quart uradi ni lauter. De mauna lu, la de mauna un cines neblas, quei con son al nord del grigion, a lu vigni spert pi su le jif, a la djevdia dati indi con bia su lei, ed è l'est temperatura. Temperaturas crescen in tec, quais in ina maximala lu de 20 graz.
2: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada A13 denter quere sit a Rechenau in direcziun sit, val traffic push bei tot normal. Mai se dir, ad in bienviadi.
4: Pront per il di.
0: Ja, den Kurzschnuss, Buschbecken Tag hat uns erzählt, dass manche der Menschen wusste, es wäre eine Chance, dass sie partizipieren an ihr Skikrisis. Lustig wie Londra, am Mikrofon an Aslina Quinter, die Vigilin Bimardis.

0: Nus vein en flau ina candidata per nossa en prima runda Kikeri 6.
1: Il Kikeri 6. Presentada folk, vossa putia del vich en la regiun.
0: A gen bien di oz at Erika Cavegn.
2: Bien di.
0: Bien di.
2: Bien di.
0: Anciet bain quei di?
2: Bien, bien, grazie.
0: Schon venite un po' alla febbre de ton.
2: Oh, io ho più una vendita slustoz. Se ne va con l'erba di alla. Un lezzo in duvita, sì.
0: Yeah.
2: E sto vito che entri, per l'auro qui è freddo e lo manna per l'aider.
0: Ed è per il vedendo quello che si avesse forse gelato, qui vengono usa più freddo la notte.
2: Sì, sì, o ti sei vado no. Letto spendo lo, è un edno in casa, vedo venire freddo,
0: sì. Eh, o vengono schon te più freddo, boh.
2: Sì, più freddo vengono, sì, sì.
0: Non
2: prendo a me.
0: A decorare de ton?
2: No, un po' speciale.
0: Nuot?
2: A foto che ho fatto a un sacco. Poi è uno spontaneo per mezzo terreno, né? In di ma lo, la luna da fa faccio, né?
0: Mezzo un po' zecce, né? C'è figlio di slu?
2: Oh, bie, per flurzo, in tec de ton, hai fatto, né?
0: Io sai che decorare, non si dice che decorare. Natalia Diller, io ho fatto vitra.
3: Beh, preciso, buongiorno Erika. Per me è Cesa, è già tutto d'orange. Zucces e quertes e cendailes. Ah, ed è già un po' tu per me, Cesa.
0: Ecco, tu non sai studio. Zucces
2: e questo non si dice che
0: Giuliano ha comprato questo, non si dice che Giuliano ha comprato questo. Ok. Lui dati a
2: No, non so bene.
0: Ah, bo bene.
2: Io voglio lavorare per questo vai.
0: Ah, io voglio solo un bugione. Basta. Oggi tu vuoi non sei corretto, e non sei corretto, qua è la buona nuova, boh?
2: Tutto provai, ne? Se vuoi, vuoi, se vuoi, bis, vuoi, bis, ande.
0: Ma rende si gertedia. Esses pronto?
2: Sì, sì, bien.
0: Bien, lunci vinza, bien glitch.
2: Grazie.
0: Questi anni abbiamo dato il tempo del Stato e il tempo di un virn.
2: No.
0: Just? Ok, do pati sonne rondini ein sorts de zetjes.
2: Ja.
0: Just? In Dösch wo ein Dessert traditional de la Francia.
2: Ja.
0: Prost. Sebastian Fitzek ein Autor de Romans de Krimi.
2: Ja.
0: Just? Elle Schweizer fanden tu an Dutschen schon konnte mehle Personas aktualmen in Studi.
2: Ja.
0: Just? La Schweizer ein Tiara ke recolte les Pibiares Gestognes.
2: Ja.
0: Prost. 6-7 el Pleid de Juventechne de Jon 2026.
2: Yeah.
0: Fos? Anna Maria Cernegorcevic è la PV giocatore della squadra nazionale svizzera di Ballapoi.
2: Yeah.
0: Giust? Valposchiavo Calcio è attualmente alla testa della seconda Liga regionale.
2: Yeah.
0: Fos? Il duo Simon & Garfunkel ha anche fa musica con Tom & Jerry.
2: Yeah.
0: Giust? Paul Simon è stato membro dei Beatles.
2: No.
0: Giust? Riyadh è la capitale della Arabia Saudita.
2: Yeah.
0: Giust? La scorsa nazione VPN sta per Virtual Private Network.
2: No.
0: Bene.
3: Quello è il suo
0: scelto.
2: Ok.
0: Dove sei buono se vengono in VPN, ha?
2: Ah, io ho un po' computer, io ho un po' internet.
0: Ah, bene, già lui è chiaro. Che quello di nuovo.
3: Allora non si trova qui, insomma, no.
0: Bien, le tre bilancia, Natale, come vedi?
3: In mince cas, also quella una pretesa con le zucces, quella era allora er corretta. Erce la donna Erika non ha le zucces accese. Allora, vesens, il Deux-Vaux non è un dessert tradizionale della Francia, ma va in un auto da Citroën, quella usci nominata Ente. E allora, ci vesens in cedia. 6-7, era crai candidat per essere al play de giuventino di quest'anno, ma adesso fanto Rage Bait. E Valposchiavo Calcio non è su som la tabella della seconda legge regionale, ma va in piazza 4, su som è buon ragazzo. Però alla fine del quinto, essendo tutti in rivede, sono 8 corretti per ronda 1, basta e basta qui.
2: Ah, ja, super.
0: 8 corretti, scuola tu una bain. Lo continuo in questo momento, per spai.
2: Oh, de, de, bien. Grazie, de.
0: Ecco, bien. Super.
2: Bien, de.
0: Salù, domando quando si è, ma rinci che ti dia in ronda numero 2.
2: Bene,
0: grazie. Ti dice non in fede BD?
2: Grazie, ti voglio.
0: Grazie, adia.
1: Il Kikeri 6, presentata folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.

0: las novitats der RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Vaccinala muaia, purs de maladas sed ostem vinavant contra inobligatori. En Svizzera vegnen pesticids blermemia plaun en vendita, critichesce la controlla federale de finanzas. E Laura, jesse ven su le jiv, versaira poi venir in zig bletsche nel nord del Centun. Jeles oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien di ensemen. Oggi purs de malader se dostem vinevant contra l'obligazione de vaccinar lur animals contra la malsogna della lionga blaua. Avant la trecira superiura del Centun Grischun avevan els purs mes en domanda in a decisione del Cusei della citata Cuira. Quella aveva rilasciato l'obbligazione di vaccinare per le Alps da Cuira. Osa la trecira superiura rifusa il ricorso del spurs de maladers. L'obbligazione di vaccinare sia legittima e giustificata, constatesce la trecira. Conto questa decisione fa una parte del Zocchpurs ricorso per il Tribunal Federal, scolas gazettes de Somedia rapporten. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticid, dovrà una lubiencia della Confederazione. De survenir quella potentant ir fic-dic, muss in rapport della Controlla Federale de Finanzas. Quella critichesce la procedura d'admissione, che saia memia birocratica e memia plauna. Uscia saia la mese data las domandas, inoltradas trantre il 2018 ed il 2025, anc pendente. La colpa è tenò la Controlla Federale de Finanzas, l'organizzazione complicata. Examinadas vengen las domandas de 5 uffizis federals en 3 departaments. Il concern d'industria Sulzer a survenir un pau de pli incumbenses ils emprims nov mais de quest'on cumpria cun l'on passà. Les impostazions arrivadas dal Genève in il settembre aian in valita de 2,75 miliardes francs, comunicesce Sulzer, quai corrisponde d'in plus de 1,8%. Effectua il svelup positiv tra les impostazions a tenor Sulzer, consont la partiz in flow, con ses systems de pompes e sumeians products. Os en l'exterior, il presidente americano Donald Trump ha defendì in convegno de diesel con la Russia che lubesce il Stati Uniti de retraer diesel russ. Critica avevi era da or de las acnes riches. La convegna venia a gidar els purs americans e sbassa els prezs alts de diesel e benzin a Trump dice Washington. Il prezz per diesel in il Stati Uniti è cresci per pli che 60%, depi che Trump ha cominciato a avanzare mais in una guerra contro l'Iran. Senta chi ha brigato vid in stazione del provvedito d'internet via satellite Starlink in la Polonia e due persone venite arrestate in la Germania. Il sculpanz da questa azione di sabotaggio, fatta il settembre, stoppien se responsabile avant la giustizia polacca, ha scritto in la piattaforma X il primo ministro della Polonia Donald Tusk. La Polonia vese la Russia corresponsabile per l'azione di Dafiu. L'armata ucranese dovra Starlink per la comunicazione nella guerra contro la Russia. L'economia mondiale venne a crescere in zig da pli quest'on che specchia finos di il Fonds Monetario Internazionale IVF. Ils experts dell'IVF quintan per il 2026 con un augmento 3,1%, non lo come 1% de pli cavant. Per l'on proxim resta il Fonds Monetario Internazionale da sia prognosa di una crescenza da 3,4%. Trant'rauta saia l'economia globale se posizionada pli ferm conte shocks tras malse girezes dell'energia. Ed anche nel mondo del film, l'actor american R.J. Mitty è morto in la via decina de 34 ans. Quai han persones che erano de tirs de del confermaan vers pliras medias americanas. Davat la ragion de la mort n'ha dat in agines indicazions. En conoscente reveni R.J. Mitty tras sia rola in la serie de television Breaking Bad.
2: La meteo.
1: Oz dati fin il sentiment di Blair Soulei. Conta saira comparen in cinz nivels e den il grigion del nord poi da local main in curtu radio lauter. Las temperaturas maximales en Oz en il Val Rhein da 13 grads, en l'Engiadina ed il Sorseis da 15 grads e den Tuanquira da 12 grads. Da maun eilen primank in pau nivels, cun zont en il grigion del nord, su en tresi dec Souleiv. La Jev di aspettien di Cumbler Soulei. La temperatura maximale è omadus dies, a quira ta 20 grads, en l'engiadina ta 17 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattais in rtr.ch.

0: Ja, Jennifer Gaul, so ich gehe aus den Romanches.
1: RTL. Quai il sempervert dal di.
0: Wieder c'è Patrices Wust, c'è Wust Patrices wieder Tom a Jerry. In Jad, che va constante caccia di una mur de comic, die idat è in duo legendare el mondo della musica canciet a fa musica sot quai nom. A un sco teenagers en scola han scritto un prim hit, sco Tom and Jerry, che per fin staus els charts. Nu se conosci den ton els odds, sco Simon and Garfunkel. Con hits sco The Sound of Silence, Paul Simon festivesche odds siu 80-navel anniversari. En se setz era quei nom Tom and Jerry njangeschi malz per Paul Simon und Art Garfunkel e els an giu in relazion polit complicata. Alzons se attonte in isa sperti a Paul Simon a anciet in a grande carriere da solo. Alzons 80 a el fagi tras in a crisa pi liunga de venius in contact cu musica africana ad a lu publicau i album Graceland. Adots, titlainus la canzun cul medem nom quai ai Graceland de Paul Simon anu gen Happy Birthday.

0: cun Graceland nia sempervert de dots a cajun de siu 80-giunavel anniversari.
1: Il sempervert dal dì.

0: Musica romanza de Pauline Nuotcla, Nuglia et Ingiun. Ad os, als i temps de maras in qualche cuore passa, e les novitats con Alexi Baseglia.
1: La Regenza Grischuna pretende adattazions per il projekt national Traffic 45, presentato kurz alla Konfederation. In il rom della consultazione pretende il Grischun, der es guadà meier als besens de Traffic specifics del Chantuns Montagnards e de priorisadus projekts de vies nazionales en il Grischun. Och purs de maladers se dostem vinevant contra l'obligazion de vaccinar lur animals contra la malsogna de la leonga blaua. Sente che la trecira superiore del Chantun Grischun ha da ragione alla città de Quira, care lascia l'obligazione, fa eine parte del Och purs recurs del il Tribunal Federal. Il Konzern Industrie Sulz ra survegni in pau de plin cum benzas ils en prims nov meister question, cum preiacun l'on passà. Les impostazions arrivadas del Genève in settembre hai un'ina valita da 2,75 miliardi francs, come ne chiesce Sulzer, quai corrisponde in plus de 1,8%.
2: La meteo.
3: Presentata la prosenec tutte. Costellazione sostegno in casa de solitaria dat en la veia decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Adeots dati puspei in pliu mens bidi de ton oz con ina maximale de 8 grads el cantun quei a Quera, el aval rein dati tocan 13 grads de l'engedina del success tocan 15 grads. Oz dati tocan suentro mes di bia su lei, lu incontrasera comparen en cines nebles del grigion del nord sai localmen da in nilauter quart uradi. Damon ailu la damon on en cines nebles quel consone al nord del Grischun, lo vegni spert pi sulle if, la gievgia dati tenor prognosa indicum bia sulei delas temperaturas vessen de crescere in tec sin ina maximala de 20 grads. Ti vegi lusin bimardi

De realtà, direct mi invito il pult da DJ. Scegliete uno qui, c'è il DJ del Papa, fa musica. Caudatius, musica da Steve Miller Band, The Joker.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler con Sofia. Tristes novos ots or del mund del film de la serie forse già udiu alles novitats e actor RJ Mitte è morts. Ella vi dicne da mo 34 ons. Ella venius in conoscenz entras sei rola e la serie de Breaking Bad ed ei s'engajaus e fec per persones con impediments con quel che aveva setz in impediment motoric de ne scienze no a se leva el sco actur e da de pli visibilitat a persones con impediments. A perci ca forse un boviu a cajun de quai Breaking Bad ca vale sco ina de las meres series insomma sai in tota cas cruceia la historia de Dimbab de familia che setz scolast de chemia a cancer a vegn in tai fer la seria pi a pi criminals. Sco RJ Mitte che gioga e la seria Walter White Jr. al fei del protagonist a un dic a von de curt en in podcast e la di enorm plage de mincin a mincina che scovira un oz quella seria.
2: It's unbelievable. It's truly a life changing. You know, every day it's something different now. You know, back then we really didn't realize how impactful the show was going to be. And you know, I spent my teenage life in Breaking Bad.
1: Sei incredibile c'è influenza che quella serie ha di giù de quei temps ha di nignan proprio realizzato e per el se di quei stau se giuventetna. Breaking Bad, la serie paia mio tip per mirage vos un curis forse in Sienief, seins e mirà bainon in una seconda ga.
3: Danus? Danus?

0: Las novitats der RTR.
1: Jelles nov, io son Alexi Beseglia e quei dati da nov. Il Grischun formulesce sies acnes prioritats a riguardo al projekt national Traffic 45. E vaccinale muaia pur ste malader se dostem vinevant contra in obbligatori. La Regenza Grischuna pretende adattazions per il projekt Traffic 45 riguardo la mobilità futura in Svizzera che la Confederazione ha presentato kurz. In sia risposta in il rom della consultazione pretende il Grischun de resguardar meglio als besegns de traffic specifics dels Chantuns Muntagnards. De pli paisa vuol la Regenza Grischuna cunzont per dus projekts de vies nazionales, il trajekt a l'A3 di Stranta Rechenau e Giuvaulta ed il sviament de Beiva. Oggi purs de malader se dostem vinevant contra l'obbligazion de vaccinar lur animals contra la malsogna della lionga blaua. Avant la trecira superiura del Chantun Grischun avevan els purs mes en du monde in una decisión del Cusei della citata Cuira. Quella aveva relasciato l'obbligazione di vaccinare per le Alps da Cuira. Osa la trecira superiore rifusa il ricorso del spurs de maladers. L'obbligazione di vaccinare sei legittima e giustificata, constatesce la trecira. Conta questa decisione fa una parte del Zocchpurs ricorso del Tribunal Federal, scolas gazettes de Somedia rapporten. Il concern d'Industria Sulzer ha survegni in pau de pli incumbenses als in prims nov meister question, cum preiac un l'on passà. Les impostazions arrivadas del gener fin il settembre haien in valita de 2,75 miliardes francs, comunicesce Sulzer. Quai corresponde d'in plus de 1,8%. Effectuar il svilup positiv de les impostazions a tenor Sulzer, consont la partiz in flow, consess systems de pompes e sumeians produkts. L'Ucraina vese sia speranza sin pace in connex con pudai fa parte dell'Unione Europeica. Ociante 3% delle ucranaise e del ucranais diavision, tenor in ricerca della Fondazione Bertelsmann, in adesione all'UE il proxim sons. Betiusche gronda e l'euforia tra i burgais e le burgaises dell'UE. Tenor la ricerca van 47% dels domandats d'accordo con in adesione dell'Ucraina. 53% refusen d'entant de prender si spert il paiais. La ricerca venide facil zercladur passà da total de 9.000 persunas.
2: La meteo.
1: Oz dati fin il sentimez di Blair Sulei. Quanta saira comparen in cinz nivels ed en il grigion del nord poi da local ma in un curto radio lauter. Las temperaturas maximales en oz, en il Val Rhein de 13 grads, en l'Engiadina ed il Sorseis de 15 grads ed en Tonquira de 18 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chattais in rtr.ch. RTR. Rund per il Di.
3: Als 13 d'Oktober die veniu 4 vergaules nov ai da duquels ad duquelles che seien na demon baulo de lec den immediats prons den chevrel di aludati cel de celles che forse per os veni plaunet non avon bic e vus esses ods de la partida scheise compagnatras vi es vo mes di annas line quintra al microfon ti vigile vus in bimardis.

0: A Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, als 30 d'Oktober, oz ei im bien di demara a treinaga vos kalenders. Dati forsens tiem vosses reches, ke festivesche oz anniversari. Nus vein tocne kau ina gratulizion, ke nus vein sroniu enschkrete, ke per Patrizia ke Matthias de Lax, kastia oz festival, als si sontavel anniversari. Divisel tot el bien, si anniversari a buna senedat, Chica gratulau cun tjoi divis musicals, jetz udinus lu elas gratulaziuns pitart nevenda mesa lina. Scha e vus en conoscisens chi ca anniversari? Scha lu?
1: La cupina. Presentado bogna in giadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. Bognaingiadina.ch
0: Ja, lo vedo la cajun de telefona a gratula a regalare la cupina. No lo cien ven venti cun 30, no lo cien ven venti cun 30, la nombra che ho al studio per regalare insieme con me, oz la cupina del 13 d'Ottobre, s'allegra de fa. Insieme con voi, in piacere, insieme.

0: Alex Warren è questau con Fever Dream a chi a oz al 13 d'October anniversari. Benvenuto in telefon da Camons, a gen biendi a Teofil de Rungs.
1: Biendi, Anna.
0: A chi è scens gratala oz si gli anniversari?
1: Also, nus gratala sem bugin a David de Rungs nias feil, sinzi 31 anni, di bejaina del Tobien, bia Clay Leventire, a gran plaisir con sua famiglia. Allora, in quel momento, la sua gratulazione a Cusarin, Gabriel Cantini.

0: Caio, disons, a divisare gli esto, bien. Non se ne dà, tu qualche salda tiesi.
1: Cos'è rins, ne scel me dem di?
0: Exact.
1: E faccio fiasta insieme in Pibaul. Sin anniversario.
0: Ah, non... Non mai in bocca. Un po' più. Also, il mio di bocca della fiasta, donne mi stai.
1: Asciai te inizio, mezzo di nende me in bain. Cool anniversario, boh, la dem di scoffi. David vegna fa fiastots.
0: Io se pone il buc, sì, e lui lo avrà. Credo che fece fiastots. Forse, io se buc la fin di anno, forse, io se buc la fin di anno, sicuro, ottobre. Per lui si dice la fa fiasta.
1: Viene, se il mio è zredon, asci un festival un po', boh.
0: Ah, no, in cion, sì.
1: E mi c'è cas. All'ultimo di noi fai bugiana della cupina.
0: Sì, è un gran piacere che si mostra a sprendere.
1: Grazie per il vostro telefono.
0: Grazie a lei.
1: A forse è una bella fiesta, ci date lui, forse in di, in viva, chissà.
0: In viva, forse. Ho grazie il dovuto, il prossimo tempo, in buon insieme. Sanzo, c'è un primo suo inter, qua, non mai in di.
1: Lui, in quella voglia, Audel, e mi c'è cas, oggi in gala, sono prima gratulazioni dal Bab, chissà. A Parcas, che vous ingutuscis è un citica anniversari oz als 13 d'Oktober en les gratulazions ai on spazi venen cos renew ina en schret paese veis budien termetter via WhatsApp ni lu telefona pitart les gratulazions Natalia Diller a sedir plage da vos telefons messadis.

0: Con Sil, a kiss from a rose, es venu ventin vergau las nov. A pomai es I plan plan siu temps de bandunacau al pult de moderazione surcha a Natalia Diller, che os tunada tomai al studio. Avon, che nus surdain, Natalia, ciao spetja oz ente emissiun.
1: Esperesch ci da oz ein cimpir propostas de pütel cecciosas, er derens già sün treis, esperesch natürem als sün cinspil R4, nus es nece d'un incerce da cocciosa ci da ein til bagn ed ince da föi, ci non ho in giuna savur. Nus giuvens per 50 francs, e zivelas deja d'un quart, da quet der c'è un po' Training Sport per la Lenge, las linguaries da quei indercio un giuzza Lenges, e zivelas undes ens occupains nus con Irin Baselja. E perché ciò che non funziona forse più, perché ciò che i giovani non vengono più, e dunque, da quel punto, la splice della FOPA ci è un nuovo sistema melodico a quel nome che è appunto attirare i giovani.
0: Speriamo che non ci sia una massa proposta. Trenale Lionga, sai già è già un'osinaga?
1: Beh, preciso, e come in notte, perché sono allora pronte le 9 mezzo.
0: Exact. Vus, forse. Studia bein, checks, wessi esser oz, massa, proposta, spicienza, alupitart. Dati in training che gide lusse gir, da fa veni pilok la liongas conos venu diu. Ton, proz de maivart, io sono caula wunde, io saus bendunaco al pol del microfon Anneseline Quinter, gewislevus in bimardis, vine von bia divertiment, ca sinosas ondes prendi pacific.

Con musica rumäntscha da Dario widmer il Gardanzas es sempre precis las 9:30 martedì al 13 d'ottobre cuncian scudidas confrontir con un tema. I temas tocca naturalmente da più cube una. Forse ci vuoi essere un piccolo tema da dudir vostra una voce a radio e per cui non vai senza me telefono per giovere le cose. Allora fus os il giusto di per fare qui. Es confronte con il tema e quel potete fare. In un quarto d'ora la giovane una nuova ronda di cose e da guadagnare bons in valore di 50 francs. Al microfono per voi Natalia Diller, già vi un buon dì.

0: E dosche quardens las dis.
1: Che chauses.
2: Presentadi folor. Codes da fotos. ifolor.ch.
0: Ils chevazins son enchiduna quistsco.
3: La chausa dovri en cugina ed en il bon. La chausa na negina savur. La chausa dati de comprar.
0: 0800 20 25 30 is il numero de telefon che vous trovais per participer. Nus cumanzains, cu la prima proposta. RTR Natalia, bun di, ci is il telefon.
4: Ja, bien di, che ho Giacken Steger.
0: Bun di, Sir Giacken, cun c'è provel?
4: Io dico che ha prat da fa libero gli applaus.
0: C'è le stupo, con cevels ed otra merda. C'è le
4: stupaus, mentre ton sto in un proa buchi se staupi.
0: Exact, exact. Un apparat per deliberir ils bujens. Nu cercianza, Sir Giacken, am displeja.
4: Quei an orden.
0: Grazie, Fitch, un bel di. Adia. E nos gens direkte manster proposta numero 2. RTR Gecciosas, bun di.
5: Ja, bien di, kawe dufte so rein.
0: Bun di.
5: Ihr dice il sac de plastic de metteren rumianz.
0: Il sac de merda, ha? Erquel, brive sulla lista doni melden, nu cercianza oz. Grazie per telefon. Bel di, adia.
5: Ciao.
0: 0800 20 25 30, nus gens in event con la terza proposta. RTR, bun di, ci sei al telefon?
6: Ja, bien di, che de Florina Musté.
0: Allegra.
6: Svesco jesser les preis de las cassas.
0: Les preis de las cassas?
6: Scappes. Les cassas, quins mette l'orden.
0: Podes que schon esser, da que de comprer, non ho in gina savura, se drova in til bagn e ein tin c'è de feu, ma que non es definitiva manch na que c'è nus cercians, ha?
6: Bien, grazie,
0: grazie al Bidin. Bel di, adia. Na, c'hasches nu cercians nus nerna, di mena, gianza, ter la quarta proposta. RTR, buon di, c'è il telefon.
7: Che Matilde de Rums de Lion, bien di.
0: Buon di, dona Matilde, con c'è provla?
7: Io dico le spine da dove?
0: Le spine da dove? Ha? Fitch simple. Anche il bagno ed in c'è da fare dopo da comprare e non è in giù ne savour. Le spine da dove? Non cerciamo però, donna Matilde.
7: Va bene.
0: Grazie, Fitch, per il telefono. Un bel di. Addio.
7: Adio.
0: E Sherry Weinze, ter nostra cingevla proposta. RTR Natalia, buon di, c'è il telefono.
8: Buon giorno, c'è la Gabi Candrian.
0: Buon giorno, donna Gabi, vide c'è la penso?
8: Vide l'ova.
0: Fit simple, vide l'ova.
8: De.
0: Ova è spo comprare, naturalmente in bottiglia, ova non ho un giorno savour normalmente, ed ova dopo in bagno ed in c'è da fe, ova non c'è cianza però.
8: Ok,
0: grazie. Grazie, Fitch, un bel di, adia.
8: Adia.
0: Cinque proposte, oque do? Es natürlich fitch flott, la giusta nu dera per un cetiers, o se c'è giovanz de mem, der ciò, quel si stes c'è vaccins, ma con un jackpot de 60 francs.
1: C'è ciausses,
2: presentati i folor, codes da fotos, ifolor.ch.

Mattia Bazar con ti sento in 5 minuti is las 10. Non ci do per le prossime novità. Siamo le novità, fanno-nos un po' in training. Training della lingua. Scusa che funziona, o disus in nostre linguarias.

0: las novitats ter RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Baseglia e quei dati da nov. Il Grischun ha sies acnes prioritats a riguardo al projekt national Traffic 45. Ed ucranais ed ucranais volum venir en lue, la e l'euforia main gronda muss in recerca. La Regenza Grischuna pretende adattazions per il projekt Traffic 45 a riguardo la mobilità futura in Svizzera che la Confederazione ha presentato kurt. In sia risposta in il rom della consultazione pretende il Grischun da resguardare meglio als besens de traffic specifics dels Centuns Montagnards. De pli paese vuole la Regenza Grischuna cunzont per dus projekts de vias nazionales, il trajekt alla Tredisch trant Rechenau e Juvalta ed il Sviament de Beiva. Iedemezdi eine Seniore de 79 ans ci fa cun ses Auto, in autra donna de 79 ans sin le strivele melna a Langquart. Finché l'ambulanza è arrivata, hanno ulteriori persone e l'automobilista gidale pedone blessata, come ne chiesce la polizia cantonale. Le donne venite trasportate nell'ospital cantonale a Quira. Il concern d'industria Sulzer ha survegni in pau de pli incumbenses ils imprims nov mais de quest'on, cum periacun l'on passà. Les impostazions arrivadas dal Genève in il settembre haien ina valita de 2,75 miliardes francs, come ne chiesce Sulzer. Quai corrisponde d'in plus de 1,8%. Effectua il svilup positiv tra les impostazions attenor Sulzer, cunzont la partizin Flow, cun ses systems de pumpes im sumeians produkts. L'Ucraina vesa sia speranza sin pasche in connex cum pudai fa part dell'Unione Europeica. 83% delle ucranaise e dels ucranais divisen tenor in ricerca della Fondazione Bertelsmann in adesione a lui ils proxim sons. Becciusche grande l'euforia tra ils burgais e les burgaises da lui. Tenor la ricerca van 47% dels domandats d'accord con una adesione dell'Ucraina. 53% refusen d'entante prendersi spert il paese. La ricerca è venuta facile cercla dur passà da total de 9.000 persone.
2: La meteo.
1: Oggi tanti fini sentimenti di Blair Sulei. Conta saira comparen in cins nivels ed en il Grischun del Nord poi da local main in curtu radi. Les temperaturas maximales en notz en il Val Rhein de 13 grads, en l'Engiadina ed il Sorsese de 15 grads ed en Tonquira de 12 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di... Mes Radio.
4: Mardi è il RTRD della lingua, oggi fanno il training della lingua. In caso che voi siete di meno in 5 stengels, non vai forse anche di scurio, se vi ero in buon'ora, allora è il tempo per il training. Al microfono per voi, Natalia Diller, già vi in buon dì.
5: Man vergleicht sich

0: Er in mardi bot les desche d'un quart es perescha vossa lenge e sosa tschoda e che vus es er prons per fir exercizis senza che vais seve un nuf i la lenge. Anti l'episode che nus repetins oz de las linguarias em Elias e Marietta es dedicio als uscenum nos giuzza lenges.
1: Las linguarias Las linguarias ter RTL cu Marietta e Thomas.
2: La Marietta è stata in studio per fare acrobatica della lewa.
3: Il classico su Silvan, chun chien, chun conta chun, changs, chofs. Nien auter, maglia, ton a ton, buca, ton ton.
2: Quel secondo non conosceva, e sa però ci dà in cinz per valada, Marietta. Cinz c'è ciaders, ciuffen cinz c'è moci sul pizz c'è un patch. Allora, 888 boschers, talen 888 frusciers. E l'ora deve creare freischas flottas franzinelles fumen freischas totlas zigarette.
3: Veo di zelionga, so Silvan preferiu oi, capi pagau, capi comprau. Capi pagau, capi comprau, capi pagau, capi comprau, capi pagau, capi comprau.
2: Esta zir provar. Capi pagau, capi comprau, capi pagau, capi comprau, capi pagau, capi comprau, capi pagau, capi comprau. Also, erste sa precis ce ce les dir, Nu ven crea mia leua ad una del tot de vo.
3: Ja, exact. Coia ina de las caracteristicas de dieci leungas. Dieci leungas culiunen nun ad amain el churvi. Se vens, se meglian las silbas ad il spleits in lauter, ad il churvi crea lude a renconoscere il moster, a vol repeter, ma iger tegebo ad ins scarpice.
2: Ella sumlientia als boschers ed als frusciers davant. Ocien otantot boschers, talien ocien otantot frusciers. Quas plets sum mal in erfici una cel.
3: Quei il trick da quella sorge zedeungas, til capi pagau, capi comprau, per exempel, ven vitir ultra de la silba semiliantes e on la viginanza fonetica, il suns CGP, poi a k, k, p. En capi, comprau, capi, pagau. En zuns, che se meglian in lauter, a quoi faci difficultesce è un inagare pronuncia.
2: E vez si analisesce als rumpaleos, va quoi blepi profond, co bel effect comic.
3: Je, quoi è scio, e mo gli effect comic para mi ina de las bialas verts. Die Zeliangas fascination ein minci cas giuvena vel, a facenten linguistas e linguistas in Tirmon, els einem nademain in fenomen global, bunumen totils un geizen conoscen die Zeliangas, ad els a suenden, da per tot ils medems principis.
2: L'effet comic, da però minci tant et cul contain, c'è penso il nummer enorm de boschers, in Italien minchen precis un singul fruschcher.
3: Tje, la semantica din dietzeleunga è secundara, ist da poi a buex non fa sen, pli important so il tun. Per in bien tun, procuren e alliterazions, poi a se tot il spleid in scheuven cul madem sun.
2: Also tu me naisch go pro chun chien Chun conta, chun chunks, chufs.
3: Exact. La literazione vincau è un combinata con la vigilanza fonetica del suns N e C, poi è a K. Chun chien, chun conta, chun chunks.
2: Pare er magari ritmic. Chun chien, chun conta, chun chunks, chufs.
3: Yeah, il ritmus. Quel è un'ulteriore caratteristica. Quei audins è boin en maliatonaton, bucatonton.
2: Potesse essere un rap, ma un rapper giovane magari è con rumpa leos, no?
3: In mio caso, se vuoi non sosa, c'è chi trova per indietro le unghie, due, tre consonanti che tunen semelliont, che se l'hanno combinato a silbes che tunen lo conseguentemente è semelliont, a lui a dina tenere negli alliterazioni, ni repetizioni, a bo amplidare il ritmus, a permettere il punto lì senza la finale e un fastem che in scarpecci cionci con pronuncia. E voilà, il dietzeljonga perfekt tun simpel eisi aber bo
2: forse ist der wo inspirat sind inspirat per schodar vossas leos con acrobatica linguistica grazie a Marietta Thomas per des exemp

0: Ed es in martedì fich quiet, ma demem, per demem den per tips per vus.
1: Il Challender.
0: Hai, als es nos Challender wird, ma punta demem ins mezzdì, doque in per in schunters de Café, ci stem sul Programm. Per una, il Café Rumänsch a Sagon, quei anti l'usteria Stive Grigiuna, comienza les 9:30. E dal Café Rumänsch a Dardez, quello lui anti la Cesa Comunela, e comienza les 9:30. Il Café Rumänsch a Ftan, allora erinci lui demem, quei anti la Biblioteca de Ftan, Quardens las dis, es gewisch buns bels ed interessants in schunters.
1: Il Challender.

0: Anastasia, One Day in Your Life. Da mem, doque, in la Fundazione Nairs Escuol un inscunter de treis artistas ci raquinten de lur relazion cu l'engedina e del fer art. L'inscunter sta so del titel Nir ir restir per l'art. Moderove in quis discurs de Florina Bedel ci desvesa artiste in engedina ed ella a motra die sun ce ci veng lor ammis il focus ter quis discurs.
1: Les regiuns per ce ce noi sunt in giardina o appunto per ce ce noi nu ne sunt in giardina sunt fici differenzas. La Dina Gaudenz es creșită su a scuola ed ella ha però decis de nu tornar in giardina sco artista de o per abitar ma de restar a Ginevra. Li stes lavurla fici intensiv ma in giardina der ce cu la contrada e differenza spets de l'ingedina. Compare li stes interessant. Er ce ce la da quintar sur de questa sur de la distanza ed er sur de la midada per ella in il decorso da sia vita co ce forza sia relazion cu l'ingedina sa midada. Kim Lang es vermeint nüde a posta in giardina per turir e trasvises da so fanz, quas nergiun fici. Personale, proprio della famiglia, e i partenari hanno deciso di lasciare fondare la famiglia in Engiadina, a Lavin, e dopo è venuto questo aspetto dell'arte, da vivere con artisti, e credo che è una via interessante che va qua insomma in Lugno, ci sono delle atelier, so, hai. Das ist simpel, dass ein Artist etabliert in Engiadina, es ist in der Peripherie. E come interessa fare pro Kim Lang e Josen Imhasli è nuda per vedere il lavoro nel di nella la direttore della fondazione Nairs e spe un an e klar che la sa vai co che co es per ella da star qui da lavorar qui co che la nuda ran quest'an e pro tutte la sa dentro che sa vai che che l'ingedina fa ora per ella se co che l'ingedina te les inspiresce per l'arte.
0: E questa è naturalmente la domanda, perché potessi uscire in scontro loro essere interessante di dire a te?
1: Questa sarà davvero interessante per tutte e tutti che hanno arte, che hanno l'ingedina, per tutte e tutti che lasciano sempre una flotta, sarà la Fondazione Nairs, forse avremo l'esposizione, stare in compagnia, di scuola, forse sono altri aspetti che ci sono ispiranti in l'ingedina, o es lasciar inspirar da quistas treis persunas grandiosas.
0: E s'incese allegra la moderatura Florina Bedellora al più ferm?
1: Em legra più ferm, c'è les treis donnas, Josian, Kim e Ladina, as presentans vessa, e presentans vessa lur lavur, asce il decors de lor vita, ed eir, elas presentan eir con portrets propce, con raquints, perce Engiadina e ce che l'Engiadina fa con ellas. E qua è già interessante. Hai, sono qua allegra perché questo è tutto il tema in mia altra vita, con artisti e scrittori che vivono in Engiadina. Qua è, non è una bella simpele e hai, forse è questo sentimento, sono qua allegra forse più ferm, sono questo sentimento di non essere soletta, ma d'essere uscite in una volta persone che fa forse simile esperienza scuola. Hai forse scuola il badare c'è toc per una reit da persone che dà via più a una giardina.
0: E in caso c'è vus vais ossa surfnia voglia da dire a tedler il discorso alle artiste. Loro stai su essere da mem saire in la Fondazione Nairs alle SES e c'è vus ulais ira guardire in c'è tiers l'exposizione loro fa quest giura seng da essere là in c'è un puin più bot. Da più informazioni c'è tais us er in c'è online sun calendar.ch.

0: I Won't Let You Go del James Morrison, bot de gens les undes.
1: RTR Impuls.
0: Eroz da quei impuls della Paula che sud Vincenz e quei lura sur tre decisions.
2: Allù. Allù ha il ciaudat dalla vart tut. Il rispli aveva rotto il pezz ed è la bopi gizzao quel. La sava era data alla falla ed è la bopi avirtilisch. La finiastra era avviata ed è la bopi sarauella. Ses calzes eran ciofs de seu viadi ed els ensteir ciofs avon seu isch. Se la planira diventa teusa e se laua cala de culà sulla crappa e la fonteuna sa piarsa e la suga balucca sur la val. In ucisa centa sil sim si la finiastra avviata. El conta. Ti sas i si novas rives ni spiccia tocn che il tech data ti giù pil ciao.
1: Impulse.

Com Gersh Wunsch Tresel Mardi en Smets di Rose e Bruna Mars APT in 4 minuts es las undes temper las prossimas novitäts civiles undes guardant es encinote in avos sin le mischun de vita e creta. E se vus no ders lönspü in Baselge a messa es weiss forse ernotte dumendos per c'è l'ora weiss der istedlender wie.

0: Las novitats ter RTR.
1: Jelles Indisch, jel son Alexi Baselgia, e quei dati da nov? Il Grischun ha si esatgnes prioritats a riguardo al projekt national Traffic 45. E l'Associazione Svizzera de Locataris e Locatarias fa un appello al Conseil federal con 100.000 sottoscriptions. La Regenza Grischuna pretende adattazioni per il progetto Traffic 45 riguardo la mobilità futura in Svizzera che la Confederazione ha presentato a Kurt. In sua risposta nel rom della consultazione pretende il Grischuna di risguardare meglio il bisogno di traffic specifics del Cintuns Montagnards. Da più paese vuole la Regenza Grischuna consulta per due progetti di vie nazionali, il traiecto alla tre di Stranta Rechenau e Juvalta e del Sviamento di Beiva. Io de mezzodì una signora da 79 anni ci fa con ses auto in un'altra donna da 79 anni se in una strivola melna a Lanquart. Finché l'ambulanza è arrivata, hai un'ulteriore persona e l'automobilista gli dà la pedone blessata, come ne chiesce la polizia cantonale. La donna viene trasportata in l'ospital cantonale a Quira. Con 100.000 sottoscriptions vuol l'Associazione Svizzera de Locataris fa chiomas al Conseil federal. Quel due retrair la controproposta l'iniziativa die alla protezione contro chance de locazione abusivs. L'Associazione ha surdauz la Chancellerie federale l'appell con las 100.000 sottoscriptions. L'appell pretende che il Conseil federal integresce in ses sbots l'examinazione dels chains e chains de locazions in base dels costs. La SUVA, l'Institut Svizzer de Sicuranza d'Accidenz, ha controllato l'on passare ad 2,9 milions quints. Da minchia di Javel quint ha l'assicuranza constata sbais u indicazions non exactes. Denn alle SUV an questes Kontrolles procura per risparmis de 123 Millions Francs. Senza les Kontrolles fissen les premies d'assicuranze stades in media radont 30% pli autes. L'on passa alle SUV paia per costs de cura plique 1,3 miliardes Francs, quai è 6% de pli il 2024.
2: La meteo.
1: Nel decorso del dì cuvra nivel sedine pli ficchi il ciel grigiun, con sonte nel grigiun del nord. La saira poi venir local main in zig plec. Le temperature maximale se not se nil valrainte 13 grads, en l'engiadine den il sorseste 15 grads ed en tonquirate 18 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Cura es es vustos l'ultima volta in Baselgia ed en umanagias illes vacanzas a guardir una Baselgia, ma bain ad un servizio divin liturgic. Forse curcio cocino marido o ad un funeril. Ma se va bene in Baselgia per nozze su funerils, l'ora verrà forse erde che fer con quei che le messe classiche non persuadono semplicemente più propri. E preciso per cui sporgono su quattro plais della foppa un nuovo format melodic.
4: Per me è quei in una scoperta positiva. E dal contenico io dico sì, che il canto, la musica è il centro.
5: Mi è piaciuto fare bene, è stato grandioso, che fa bene del cuore.
6: Io sono begeistert von diesem Format.
3: Hai, preciso che ho qui tu notizie per le due edizioni di Melodic a Lyon. Melodic resta quell'ora era in CUS la prossima mezz'ora. Il microfono per voi, Natalia Diller.

0: Genesis, I can't dance las undes idis. Se es stoss in fracuort in Baselge, a messa weiss forse penso, ma, potes schon comporter poin de pü innovazion, un vent frasch, fes bein. Florina Cavento-Maget, collaboratura pastorella de Lyon, o in collaboration de les Plaifs Lyon, Schluain, Savgain e Sagogne, e quals coros majdos de les Plaifs, elaborò un concept per un nov format, per cel ir in Baselge dvainte più attractiv. E duché, es nascia il format Melodius, un format che des appunto era trer la generazione giuvna.
1: E grev de contonger la giuventetna, quei format de survec divin vain us vermen e concepeu a scho ie chi se ves plidenta juvenils quei sto buex num esser la leut gewen al classic survec divin ma bani vol vermen e arve in a porta alas generaziuns pi giufnas bumo alla juventec e bumo letza e quella che man ma bain e muia generaziun quels a miets e letz me un can el normal survec divin el tradizional ad e per els lesen us scosch gefi in a nova forma quels Amflen forse pitost e quei quels anqueren, sci anqueren in summa. Denton, io ho stau la seconda ga, avevo degli etze no, sai io chi trova semplicemente una grande porzione fa reclama, cincia da buca tir buca, gli etze probabil quel che porta il PBA, che ho doi nus bussi, nus essen motivai da continuare.
0: Oșe Florina Cavento-Maget, la collaboratura pastorella de las Quater Plaifs. RTR, allora fat la visita a la devozion Melodius e volia savair de las persoanas cien visitou cu as pudes pledenter de puglia giufna e porter ele in Baselgia.
2: Ata per fani pi la giuventè in Baselgia. È schon grev, aber forse ebbe cu musica ni scea. Bina band ni scea ci c'hai. Letz fuss, se vesso grad met travon.
3: Io credo che trovo il tempo, che sanno che è veramente c'è altro. E col tempo sto in scelta. Che vi imbude di momenti in l'altro, che sanno bene, o se è c'è altro in quella Baselgia. E col tempo sto in scelta. Io credo che sto veramente insieme con Elsa, e mi radi, c'è già visto in Elsa.
0: L'idea non è solo appunto di sporgere un formato giovane ed attrattivo, ma bene è di creare l'interazione.
1: Io questa cosa grada con la giuventecina, io è importante da buffarsi, cioè per la giuventecina, ma ben con els. Qui è il più importante, buffarsi, cioè porger ad els an semplicemente se serena consumare. No, farsi cioè con els, perché diventi etsi cioè dat els. Nous essere che ho per la prossima gacchia e lion, qui vengo ad essere il favorevole, essere un slovranze con la jubla, also jungwart blau ring, qui veramente c'è cioè, in Patratsch den Us, gen usen poin us da realisan us perein, gen us amfnen leu Aurelias aviartes, cors aviartes per nus, quei fuss in a buna causa, gen a der sperl gen us apien realisaui.
0: Quedisch Florina Cavento-Maget, la collaboratura pastorile de Lyon.

Las 11 Weinster RTR. Melodius, quasi un nuovo formato di celebrazione cattolica, creato dalla collaboratura pastorale delle quattro plaves di Lyon, Schluein, Sagogn e Savgein. In il centro di questa celebrazione stem la musica ed il centro. E per ciò che tu non lo rabbini, vengono a tirare in cento di cominenza.

0: Hai fil cotchen della celebrazioni. Lo resto il vent o che ho la collaboratura pastorella Ercernia Cenzuns del tema, scu appunto el classica return de Bob Dylan. Ci vela en ciot scu imna pels drets umems, il clam de la pesch libertet et unitet ci svola entil vent. Vent era un tema or de la stagiun, un tema or de la vita, creu per la liet. E giusti in temps inucedo ad una più poches personas spirituelle, svezza Florina Kevin Tomaget, la necessitet dat esser creativ.
1: Quei format vai nus è concepiu a scuia ca e likes san far quei. Cur vera mein culpa trac, scu nus venin a gada bu a vonda spirituals, aber ebu collaboraturs pastorals, etc. Quei etsi cioè ca e likes san far, io ai bu facin priadi, ma bain schau, cincia il pleit de Diu, el cor de mincin. Quei ai schon il patrac, da e quella usanza a quella competenza als likes de forma a scho in survetsch di vin pil aveni senza auter cusevel tot quels kein battigiai a cresmai an quella pusevla data da inclamai
0: Florina Cavento Machet, square il cor baselge e la plaiv da lion, em invidò ad un punc zieve la funzion de melodius. E da pera c'è melodius pudes esser la melodia del futur.
2: Mi è piaciuto fare bene, c'è un grandioso che fa bene del cor.
3: Also ich bin begeistert von dem Format, oder? Das ist genau das, was eigentlich, ja, wo alle mitmachen. Das hat auch, ich glaube, es hat auch viel mehr Leute in den Kirchen als sonst.
4: Nein, ich finde es schön, wenn einfach alle mitbeteiligt werden und können mitwirken. Dann fühlt man sich irgendwie auch angenommen und akzeptiert.
5: Per me ist es in una scoperta positiva. Eben dal contenico, io bigao sì, che il canto, la musica è il centro. Ad a quelle sparse meditative, del house.
6: Bagno a me è più fatto. Questa è quasi una buona forma, adesso vi so che non piepi poco con i signori. La scena donna fa, io questa è quasi di bien tip-top.
7: Si trova os idee nuove, le sveglie vengono a dire che stavo in una ma si trova un nuovo impulso a dire.
0: E se vous voulez, allora, eri nota esser part da Melodius. La prossima edizione è planizzata il 21 novembre a Sagogne e l'ora zieva il 12 de dezembre a Schluein. E dopo da Melodius, tocca per vous uscire erinci da cedere, ternos online su rtr.ch.

0: E Geisel, se undere mezzi da novitäts con Alexi Baselge.
1: La Regenza Grischun vuol adattazions per il Projekt National Traffic 45 presentato kurz alla Konfederation. In il Rom della Consultation pretende il Grischun der risguardà meglio als besens der Traffic Spezials dels Chantuns Montagnards e de priorisà dus Projekts de Vies Nationales in il Grischun. Con 100 mili sottoscriptions vuol l'Associazione Svizzera de Locataris e Locatarias fa chiomas al Cusei Federal. Quel due ritrair la controproposta all'iniziativa die la protezione contro chance de locazione abusivs. L'associazione pretende che il Consiglio federale integresti in ses sbots l'examinazione dels chains e chains de locazione in base dels costs. La SUVA, l'Institut Svizzer d'Assicuranza d'Accidenti, ha controllato un passare d'un 2,9 milioni quint. Da minchia di Javel quint, all'assicuranza constata sbaisu indicazioni non exactes. Denn alle SUVA an questes Kontrolles procura per Ersparnis de 123 Millionen Francs.
2: La Meteo.
3: Präsentata la Pro Senectute. Conciliazione sustegn in casta solitaria dat en la Via Decna. Informations sot verbundenbleiben.ch.
0: E durant el di vengen lora las nuvlas d'una più spesses a couvrir el ciel grischun. La saira po quell'ora era incia el grischun del nord dir un po' plövgia. Da mem es allora scoprim incia piuttost nuvlus els bgers lös più tard el 7:30 dvainte l'ora der ciò sulla liva. Oz es la temperatura maximale a cuire ter 17 gros, da mem l'ora der ciò ter 19.

0: Drop Dead o che a la single nom della Olivia Rodrigo. A ciascun da lefne de progetto alla terza classe del gimnasio de Mustè, o che do in per contribuzioni de radio e media sociali per RTR. Il semestre sei scolars e scolares e min lur efne de progetto presentò a scuol e gi al focus sul barat interidiomatic, vuol dire trentre il Sur Silvan ed il Valader. Per gruppas sono loro stedes il cesaracura.ote a scuol. La gruppa de radio con Jael, Florina e Lisa e loro con agiut de duas canzons rumenches provò de creer una punt trentre il idioms.
1: Nus vein a schau fai ne visita a Florin de Rage ca au chantoc ons a vive de pi inon e la chasa puntota. Ella cresci de si a strada cu lungac mumma Ramonj, per ella il lungac Ramonj in a gronda montada, ad ella les e bugen mantenie il lungac, e da vine von el a las proximes generaziuns. A schia trova ella e bia il Ramonj el minciadi.
2: Ma è di scuola di un romanzo. Se degli occhi ne sa, allora va muda sul tuo daio. Ma è per me è importante di mantenere il romanzo. Yeah.
1: Florinda ha bodiu a scibia a contatto con il Sur Silvan, ma ella è di una puspestata in Sur Selva. Per esempio, è a visitare la claustra di Mustè, da lau di una più profond contatto con una famiglia Sur Silvana. In parte di quel progetto era di analizzare due canzoni, una è il Sur Silvan, la vetta biala di Dario Hess.
2: La vetta se si biala, ma si greve da capire tutto quello che in scarezza so si spert puspe svenir.
1: Ed una è il Valader, Kindel di Curdin Nicolai.

0: il messaggi di quelle due canzoni viene domandato la Florinda se ella è contenta con sia vita né se ella mi dà in per causa.
1: È una bella vita, sono una donna veglia, ho 88 anni. E per esempio la fabbrica sulla scuola di musica in Giardina Bassa Valmusteir, copia della quella della Surselva, dove tutto in paina le idee di questo, quella che erano 50 anni.
0: In quel discorso abbiamo constatato che in ciò dentro le differenze idioms bocinciare tu desti in quel lauter. Ma poi in quel sacco un intec brogia e pazienza capire fece bene in lauter.
2: E l'intera avventura linguistica c'è la terza classe del ginnasio di Mustè ho passato a scuola c'è taisus in una forma con un articolo tenus online su rtr.ch.

Hai, hai, tanta Helena va a bücher de men bonura. Ussa se però scoprire un altro tempo per giantir, almeno per me. E mi pais, ter vus er. In 7 minuti isen in pe les dudes. Toni Poltera surpiglia allora Hot School Magazine de mezzodì. E torn, scuadina les dudes e mezz per les gratulazions. Purai se sgugend ergia ussa trametter via WhatsApp. Ussa già bücher i minciacas. Buon appetit a tutti e fin più tard. Al microfono per vus era Natalia Diller.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: In god da protezione ci dovrà sets protezione. Se sur surain surmeggia in a safe gigantica las plantignes.
2: Ci ga cu chi avendel te quella safe betrazzel c'è fa già in sacce man coi coi già hat man verrückt a scheine causa in a mietstil wowl.
1: Wölden e schet e la pa cava la stad Vanchaseis mossa ci la ressursa da la vetta e bec senza fin.
3: Die Quellschüttungen sind massiv zurückgegangen.
1: In einer Situation, die vor Kitos.
4: Für mich, für ein Piquito, für das Gewinnen, ist Biert.
1: Noch sind Stoß an der Serie der Information, nach der Vishnanka. Und da Surkolm, wo ich Kombat unter einer Surfabrikation planisada an der proxima Runde, its Adversaris porten Plons. I Magazin der Mezzdei con Tone Poltera ein Mikrofon. Las Surbiegeides planisades an i Center da Surkolm con 3 Biets e 60 Abitazions procura ven avant per Diskussions. Osa von i Adversaris 2 Plons. Anja Furger culs Details.
5: La radunanza comunale de Sursaise Mundeun ha approbau la fin 2026 la revisione parziale della planetazione locale a Surkulm. A scia, alla surbageggiata di Spitaivla, che planisata al centro di Lvic, surmontau il prim obstacle. Ils adversaris della surbageggiata, entorn Iren Schneider, han osse denton in schadau pas giuridics, quai an els confirmau en virs RTR. Cun agit ed advocat, an els in stradau dus recurs. In, concernent il dreg da votà, tir la dercira superiura dil grigiun. Quel, per tocca la radunanza comunala, no che avvien votau da vart la planetazione locala. Il second, a in recurs della planetazione tir la regenza grigiuna. Le avai lo concret per la midade della planetazione locala. Omis duas instanzas han confirmau ils recurs sin da monda da RTR. Ai dat entona una gines decisions in causa. La gruppazione dad adversaris ai da din avart prompta din strada ulteriures mesiras giuridicas in cas che lo recurs vien refusai. Da l'autra vart, sagin ils denton e prompt da discur in causa si il proiect della supergiada venis adattaus.
1: La regenza grigiunga pretenda adattazions til proiect Traffic 45 ci la confederazione o presentò avant curt. Ivo per la mobilità futura in Svizzera. Giancarlo Candines.
6: Als Projekt de Traffic Grigiuns du invenire sguardai Pifet, co pretende il Grigiun al rom della consultazion. Or avant tot dus projekts, wo la regenza che vinien priorisai ed a scioia realisai pispert. De dine war del cincun de la voie nazionale a Tredisch Isla Bella dente Rechenaua Giuvalta a lui al sviament de Beiva. Il Schlergiment del Cincun Isla Bella vuole il cantone ve prompt sion dumelia cinquante ciun, e del Juviament de Beiva sion sil dumelia curante ciun. Ed pli poiset il proiect Traffic curante ciun duessem proiects della via fioretica survenite in orla regenza. Quoio in el nief trasse Fideris Cublis alla nova crujada li foppi sila linea del Bernina. La finanziazione del traffic 2041 vegn scivata nel plan trattato l'enciata dell'autoron al Parlament.
1: E tra l'ezzi il magazzin de mezzdè e non sgiagn in Argovia i vo per un caso di maltrattamento d'animals. Le novità osa con Ursin Kadish.
7: In l'Argovia ha il Cantun confiscato 13 cavalli e 40 chauns sin in bain purile nel Fricktal. Quai, su enter che la manadra del bain n'aveva bec reagì sin il scumont da tegnair animals, decretà il favrer. Uscia all'ufficio veterinar argovian prendi da vendi gli animals che saien ussa in cundriz adattats. Indals cavalli aia però stui venir durmentà per vida las blessures plivillas. Il Cantun argumentesce il scumon da tegnare animals vers la manadra dal bain con contravenzions contro la legge per la protezione d'animals, trantarauter con cira manglusa, memia pauc platz per ils animals e pavl insufficient. L'uffici vigna ad instradare una denuncia penale. L'Associazione de Locatarias e Locataris fa squitch sin il Cusel Federal. Ella pretenda da assistir las lavurs per la contraproposta del Cusel Federal all'iniziativa del Chains de Locazion. In a petizion con qua intenda survenir passa 100 milisotte scriptions online ai fer duas emnes. L'iniziativa vuol che i chains d'abitar vengano controllati regolarmente e sbassati automaticamente, se non sono memia autos. La contraproposta che il Consiglio federale è di lavorare, quella prevede d'anton che il chains d'allocazione può tutina venire adattato al chains d'abitazione sumegliantes in la vicinanza. L'Associazione dei locatari avvertisce che quai c'è chars in si il chains. La SUVA ha constatato sbagli su indicazioni non esatte, termincia 10 avel quint inoltre, qua risulta dalle controlle che l'Institut Svizzer da Sicuranza d'Accidents ha fatto l'on passato con radunt 2,9 milioni quints. Tenor la SUVA ha queste controlle procurate per risparmi da 123 milioni francs. Senza le controlle e questo risparmio, fissano le premie da Sicuranza stades in media radunt 3% pli autes. L'on passa alla SUVA paia passa 1,3 miliardi francs, quai è 6% de pli che l'on 2024. Il Stadis Europeix compra para vin avant energia dalla Russia, malgra le sanzioni per la guerra in Ucraina. Tenor il vice-premier russ, Alexander Novak, ha il Stadis dall'UE compra da pil 2022 ieli e gas in la valita da 325 miliardi dollari. Pusaivel e quai tramter autor per qualche data exceptions delle sanzioni. Usa dati critica na dalla Svezia, la ministra dell'exterior svedese Maria Malmer Sternegard punctuesce che il stadis dall'Unione Europea hanno impundi da pli per comprare energia russa che per sostenere l'Ucraina. E la propone di impondere facoltà russe bloccate per sostenere l'Ucraina. L'Ucraina vese sia speranza in pace in l'adesione all'Unione Europea. 83% delle ucranaises e dei ucranais quasi vision tenor in ricerca della Fondazione Bertelsmann da aderir all'UE già il prossimo zons. Becciu se gronda e l'euforia tra i burgais e le burgaises dell'UE. Tenor la ricerca van 47% als domandats d'accordo con l'adesione dell'Ucraina. 53% refusan tentans de prendersi spert il paese. La ricerca è venuta faccia il cercle dur passà per total de 9.000 persone.
1: Nieles 12 e 7.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Il god da puzzasch se sur sorain e sia safe, un project unic an Svizzera proteger i god da protezion. Vulden e set e la mancanza d'ava, la situazione antumiascia e gna ci può far chitos. Scuveglior nel rest di Canton. Ed avanti in intercals temas e sguard sen l'ora.
0: La meteo.
7: E nel decorso del suo intermezzo cessa il soleil e fa plaz als nivels e versaira poi dar uradis locals, quasi soprattutto nel nord. Le temperature vanno nel Valragn fino a 13 gradi, nell'Engiadina e del Surseis fino a 15 gradi ed nel contorno da Quira fino a 12 gradi. Domani è il primo anche in pau nivellez, il suo intermezzo e l'ora può spedire sulle liv ed uscire resti e rallentire a Gevgia. Le temperature vanno l'ora a Quira fino a 20 gradi e nell'Engiadina fino a 17 gradi.
1: La stazziccia e cioda o la scena vos si sfastezza. Lava sotterranea e lava da fontana e un blerslies pipaca ci otterzons. Un esempio ci pitescia direttamente delle conseguenze è Schet e Wilden Antomiascia. Lara Caccegna è stata alla sera di informazione della Visnanca ci ho informò davanti la situazione.
8: Che le fontane a Schet e Wilden portano tutte in una scia mercante ma in Pipaucaua, quai agi al Buspiciao, di il presidente comunale della Tumliasca, Pius Giger.
3: Bis Ende August sind die Quellschüttungen

0: Mo speras in plievgia, spiccià. A lunga vista s'han ins combattere la mediare del clima con reduzir le emissioni di CO2, a sci chi vien bo è un picaul e scec e che le riserve spon a dine pu spesso in plenì, ma scogliec a curta vista senza avere mai mo spera e spiccià in plievgia.
1: Grazie a te, Lara Cacem, perché le informazioni che ci sono tutti sono domandose e forse un turno più precauti con la risorsa della vita. Il magazzino di mezzodì è in carta passò le 12. Se sur Surain ne ha realizzato da vos 200 in cece unic in Svizzera, in una save gigantica da radont 3 km lunghezza intorno il god da protezione da puzzasc. La SAFE sia la davosa speranza per la rejuvenazione di god dei geniz responsables. RTR è sto ai lia per ne saver dits motivs, las speranzas e dits plans concrets bi god da puzzasc. Elias Zuzeius, da warten god da protezion, ci dovra setz. Protezion.
2: Il stadi del god da protezion da puzzasc, sur la frazione da Surain, fa pisers. Sul terrain stip detta erosion. In del god veglia e affadia des recreare e ringiuvnar, dice il silvicultur de Sumvic Beat Cadruvi.
3: Es meras de quema un cheu vezes las plantas pinches, can de surprendere in dile funcion de schumet, quales en deplorable main attacadas fet, quem mia des giu del charva, nia del camoc. Quoi quel ca fai ben tegra temes, es meras de cemeun vezes las plantas veies, ca an toconosa ad ampliu la funcion de schumet, deplorable main en quales schon cien, cien schon cantons veies, elas en per part marches, e fet labiles, a quelles sono le modelle garanzie che tengono un cienons, per cui è fet importante che quelle plante giovane sorprendano la protezione.
2: Perché le plante giovane possono crescere, dovre il god di protezione svesse protezione. Questa stessa è per da qua nuda costruita una safe gigantica intorno al terreno per tocco.
3: La speranza, la fine mira, è chiaro, è garantire la sicurezza della nostra popolazione. Scoviš non che essere obbligati a namorare, per cui a lei spero che io al servegno e che noi siamo effettivamente a lungo vista che noi siamo in un'altra di schumetti che funzionesse.
2: La SAIF ha una lunghezza di 2,6 km e di 2,5 m alto. E la SAIF è stata da decenni di sfide e di idee l'ultima speranza per sciare i problemi del god, declara Nora Zürcher Gasser. L'ingegnere forestale ha planizzato il progetto di 1,5 milioni di francs che è stato finanziato per grande parte del Cantun. Malgrado il progetto di pionier, sai la per svasa che quel funziona.
4: Noi abbiamo già esperienze con pinche saifs, e loro vengono in sardina per che funziona. I cresce in densa saif o da cresce bo. Da loro il principio di una saif funziona. Se funziona in quella grandezza, letto sono solo per in curantons. Ma io sono persuaso che noi vengono perché ho una fece stabile saif, una fece alta saif. Also io ho altri probabili che si vengono buoni, che la saif oi. Sarà da giù us propri, da loro non mondo propri, da cui non che funziona, che cresce lui e da dentro la saif.
2: La solvagina sa nuda sciacciata, avanti la saif è nuda serata, il terreno per toc da 25 hectare sa è osso tempo per recrear. Be per bestia spicnes da emofores e per umans mince per meters una sciala stipa. L'efne passata ha cominciato un ulteriore passo importante per il ringiovenimento del god. La plantazione di nuove piante. Silvicultura Beat Cadruvi.
3: Nus nazione naturale una chance con l'umidità del clima e grado di dominare in piante che in paia veni importanti in quei territori. Noi siamo circa 10 differenti plantine, di quelle di guile che grado con via viets, del mondo della feia che si gir via i gi che noi plantiamo. Allora, sco jende, cerge, de quales plantes quins promova per la midada del clima.
2: Las radont 20.000 plantines planizadas dessen ir in futuro ad emplir in prima linge la funcțiun de protecțiun pel comun. Per vici fece presa dai ajut de lo scenum na proget in favur del god de montagna. 15 persunas per grande part laicas an plantat las primas 2.000 plantes. Beat Cadruvi fa quint culs prims effects del proget in fra 3 ans, la saif des restar pels prossims 40 ans. coach al gottes sviluppa senza sul vagina, voler savare la Scuola Politecnica Federale ETH Turich, ci accompagna il progetto a modo scientifica.
1: Es roda mais da spicir in l'otra decenni per vordar si la protezione di god da protezione o effect. Il magazzin da mezzde e avanci passò las dodas. Il studio del magazzino di Stredes Dociover, il producente responsabile di Giongieri Flepp, la redazione delle novità oggi Ursin Kadish e dei microfoni a sua compagnia Toni Poltera. Il tir magazzino che è un pack moment sulla nostra pagina di internet rtr.ch. An 10 minuti e le 12 mesi, lo dati co oggi le gratulazioni di Stredes Dociover.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Las undas rumentjes tunnen tris vos radio idees les dudegemeit sin mardi ils 3 d'Oktober. Al microfon per vos Natalia Diller idees tempcenus gratulains. Una gratulazion inscrit a quei duper oz, e quella is per la Patrizia Camatias de Lax, e la festaggia sia 60 anniversari. Ed es ni scrit quist co. Cara Patrizia, fermas embraciadas, termitai nos tots a ti e gratulain de cor, sintiu si son tavel di de nascincia. Nos avain bugentai, tenintai, fec alt ed engrazian per tutti ils bials moments che ti has perciu e parces vinavon cun nus. Musica e cant regordan nos adina puspai vid moments comunabels. Ascia regordiences tir la canzun giavijada per tai. Gauda tia fiasta, tocan glaiti cun car salits, tes genituurs, fradliuns e famiglias. Lese nu chante de Gold es la canzun giavijada ci deses erjolir les algordanzas.

0: Gratulier alla Patrizia Camatias da Lax, ci festaggi il 60° anniversario. E dozzi in buon'ora a Teo Filderungs de Camuns, telefonò per la scelta mettere la cupina Gio Berna.
1: Noi gratulassimo a David Derungs, mio figlio, sinzi 31 anni, di vigiaina del tutto bien, via clè e ventire, a gran piacere con sua famiglia.
0: E naturalmente loro è plagiare con pacchetter ora il regal supplementirci vinda RTR nostra tazza. E qua fisse già sto con le gratulazioni che vanno fin USG, che vuol dire non vanno gerisciam temp per tutte le gratulazioni spontane. Vos potete usare nu suggerire vostra chance e gratulare a vostri piacere ci festaggiano oggi anniversari. Telefonate al 0800 20 25 30 o scrivete un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: 30 anni sveglia questa canzone Queen con You Don't Fool Me. Des Vangens Luna e dal telefono Eser Oz Hilde Czarner. Buonasera.
1: Buonasera. Io levo da sé ai miei sbiedi e le hanno 32 anni ad usare del tutti ben cerdo in riseli in buon culottata. Con zoom levi 7000 rinder e le sto in un menage grande. Mi fa crepassen.
0: Buonissimo. Allora, lasciamo a tagliare il giubilare Gian Risch. 7000 rinder della Rümli Gang, vi siamo tutti del buon per 32 evel e della donna Hilde in bel 7 mezzodì.
1: Grazie.
0: Addio.

0: Eva scret ciò che sta canzone è della persona, ma lo è del 2024, Hussier, con Too Sweet. Ed è allora giusto lunedì un quarto e creiamo una nuvolenza se non c'è più trer all'inlungia. Ed è anche da regalare i bons del buon ingedina ed è già tratto le busce. Nos tramitans ils bons a lax e quitter la Patrizia ca Mattias e la festaggia ozzi e sassenti vel anniversari osser mie gratulazions da genitors, fragliuns e famiglias. Je vijan sa ture manch ozza inci un bellisham di de feste e l'ora curcello temp e voglia da dir l'ora in ingedina bassa al buon ingedina un buon templo e buona ricreazione. E lo scegliere naturalmente a tu quals ci festaggian oz anniversari e c'è un bellissimo di de festa.
1: RTR Las Gratulazions.
0: Al microfono per voi era Natalia Diller, che vi sente a tutti un bel seve mezzdì.
1: Il suente mezzdì da RTR.
2: Con sempre belz, scoverides e hits.
1: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Las novitats der RTR.
1: Agitazione a Nürnberg. Entant alla polizia revoca in allarm d'urgenza previdin sgol che aveva fatto serrar l'aeroport. E sorpresa a Losanna, il Tribunal Federal vol midadas e propona in auto il president. Quals temas da quest'ora, gli alles duas e per vus il microfono Ursin Kadis. Buonasera. In la Bavaria han las autoritats serrà la Plaza Aviatica Nürnberg kurt avant mezzdì. Ils responsables dell'aeroport han discurit in una situazione d'urgenza bec confermata. Intant, alla polizia revoca l'allarm, las investigaciuns al lieu hajan mussà chi na detia na gin privel e che na ginas persunas hajan venidas ad on. L'avion venient dall'insula greca Corfu avevia annunziat una situazione d'urgenza pussaivla. Tenor l'agentura de novitats DPA, saian era avions de combat veniți alarmats per accompagnar l'avion. Entant, saia quel però atterra salv a Nürnberg. Surpresa al Tribunal Federal. Il Tribunal na recomanda bec ses president actual François Schex per in ulteriura perioda d'uffici. Era bec il vicepresident Francesco Parino, ma bain il rader Thomas Müller. A questa proposta è convenita la radunanza plenaria da tutti i 40 derjadres e derjadras federales. L'elezione del Tribunale, quella fa l'Assemblea federale in la sessione d'invierno. Quella elezione era venita spostata dalla sessione d'autunno in l'invierno, sventre che la Weltwoche aveva pubblicato la relazione di un derjadre e di una derjadra federale. Sin quai ha il Tribunale federale instradà in expertisa externa che ne è anche pubblicata. La legge per il Tribunal Federal scumonda relazions durables. En Largovia ha il centun confiscà 13 chavals e 40 chauns sin in bain puril en il Frictal, quai so enter che la manadra dal bain n'aveva bec reagì sin il scumont da tegnair animals, decretà il favrer passà. Uscia all'ufficio veterinario argovian prendì da vendils animals che saien usse en condriz adattats. In dels chavals aia però stui venir durmenta per vida blessuras plivillas. Il centun argumentesce ses scumont da tegnare animals vers la menadra dal bain cun contravenziuns repetidas contra la legge per la protezione d'animals, trantra autor cun cira manglusa, memia pauc plaz per ils animals e pavel insufficient. L'uffici vigna ad instradare una denuncia penala. L'Associazione de Locatarias e Locataris fa squitch sin il Cussell Federal. Ella pretenda d'assistir las lavurs per la contraproposta del Cussell Federal all'iniziativa del Chains de Locazione. In a petizion cun qua intent a survegni passa 100.000 sottoscriptions online eifer duas emnes. L'iniziativa vuol che ils Chains d'abitar vengan controllats regularmein e sbassats automaticamein, schelas ein meme autes. La contraproposta che il Cussell Federal evite lavorare prevese denton che il chains da locazione può revenire adatta al chains da abitazione sumegliantas in la vicinanza. L'Associazione da Locataris avvertesce che quai ciacias en si il chains.
2: La meteo.
1: In il decorso del suo intermezzo cessa il soleil fa plaz als nivels e versaira poi dar uradis locals in il nord. Le temperature vanno notz in il Valdragn fino a 13 gradi, in l'Engiadina del Sursees fino a 15 gradi ed un turn quira fino a 12 gradi. Demain, heilen prima anche in pau nivels, il suo intermezzo è l'ora più spät dec soleil ed uscia resti e ralentira gevgia. Le temperature vanno l'ora a quira fino a 20 gradi e in l'Engiadina fino a 17 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR.
2: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Agitazione a Nürnberg. In allarm da rapinamene in avion ne bec se verifica. L'aeroporto sta sarà per buninura. E surpresa a Losanna. Il Tribunal Federal vuol midadas e propone ein auter president. Quals temas da questura, gli elas trais e per vus il microfone Ursin Kadisch. Buonasera. In la Bavaria e l'aeroport a Nürnberg puspe avert. En turmezdi avevan las autoritats serà l'aeroport e sisti il traffic per vidina situazione d'urgenza bec confermada. Tenor agenturas de novitats avevi in avion venient da l'ins la greca Corfu comunicia il code per in rapinament. Tenor l'agentura de novitats DPA saien era avions de combat veniz allarmats per accompagnar l'avion. A terra en unitats specialas stades in acțiun. Ulteriori dettagli non vengono invece comunicati. Suenter che l'avion era atterrà e suenter contact con la crew dell'avion, alla polizia spert revoca l'allarm e da piline mesa marcia il traffic puspe all'aeroport. Surpresa al Tribunal Federal. Il Tribunal na recomanda bec ses president actual François Schex per in ulteriura perioda d'uffici ed era bec il vicepresident Francesco Parino, ma bain il derjader Thomas Müller. A questa proposta è convenita la radunanza plenaria da tutti i 40 derjaders e derjadras federales. L'elezione del Tribunal fa allora l'Assemblea Federale in la sessione d'invierno. L'elezione era venita spostata dalla sessione d'attuna in l'invierno, soente che la Weltwoche aveva pubblicato la relazione di un derjader e di una derjadra federale. Sinquai ha il Tribunal Federale instradà in expertisa externa che ne è anche pubblicata. La legge per il Tribunal Federal, quella scomonda talas relazions durables. En Largovia ha il Chantun confiscat 13 chavals e 40 chauns in un bain puril en il Frictal, quai suenter che la manadra del bain n'aveva bec reagis in il scumond da tegnare animals decretà il favrer. Uscia all'uffici veterinari argovian prendi da venti gli animals che sai nussa in condriz adattats. Indals chavals aia però stui venir durmenta per vida blessures plivillas. Il Chantun argomentesce il scomonta tegnare animals vers la manadra del bain con contravenzions contra la legge per la protezione d'animals, tranta rauter con cira manglusa, memia pauc plaz per gli animals e pavel insufficient. L'uffici vigna ad instradare una denuncia penale. Reg Felipe della Spagna va in visita ufficiale a Ceuta, l'esclava spagnola in l'Africa del Nord. Bun dus mais suenter la crisi da migrazione a Ceuta, valitescen experts quaisco signal da solidarietà. La fin de Fonadur eran tutta norsacets fino ad 80.000 persone migradas dal Maroc confinante in l'esclava spagnola a Ceuta e quai per part eran udont en la mar. Pauc suenter avevan las autoritats regionales da Ceuta e reclamà per agit da Madrid. La regenza del primo ministro Pedro Sánchez aveva per parte era tramess militar per segirare il sconfins e tramettere in avos migrantes e migrants.
2: La meteo.
1: Nel decurso del suo intermezzo cessa il sole e fa piazza al snivels e versaira poi dar uradis locals quasi tutte nel nord. Le temperature vanno nel Valragn fino a 13 gradi, in l'Engiadina e il Surses fino a 15 gradi ed in Tonquira dati fino a 12 gradi. Domaun ailan premank in Baunivels, il suo intermezzo è l'ora puspe det sulle liv ed uscia resti e ralentira Gievcia. Le temperature vanno l'ora a Quira fino a 20 gradi e in l'Engiadina fino a 16 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Un sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

Schettet la radio, meine trasli storge de musica. Schett canzuns, diventen grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL. Nua che la musica è da casa.

0: las novitats ter RTR.
1: En il Grischun c'eran las canortas ils ufans durant tutina bleras uras, era suenter la midada dal sistem. Ed a Nürnberg a la polizia revoca l'alarm da rapinament in avion che aveva bloca l'aeroport durant passa in ura. Quals temas da quest'ura, gli è las quattr e per vus il microfone Ursin Kadish. Buona sera. En il Grischun e il domber de las uras da Cira in canortas dufans resta stabil, quai conferma il Departament Cantunal per Economia Publica e Socialesser all'Agentura de Novitats STA, ussa in on suenter la midada dal sistem per sustegnair la Cira dufans complementara alla famiglia. Da pilura navan las subvenziuns bec pli alas canortas, ma bain direct als geniturs. La summa dependa dallas entradas dals geniturs. Per sustegnair anc pli fitch geniturs cun entradas bassas, ail Chantun era augmenta la summa a disposizun da bun 9 sim bun 13 milliuns francs. Las tarifas saien in media restadas quasi las medemas, ad in media saien ils costs pels geniturs pli tost sa reduzits. En la Bavaria, l'aeroport de Nürnberg puspe avert. En turn mezzdì avevan las autoritats sarà l'aeroport e sistì il traffic per vidi una situazione d'urgenza bec confermada, asco aveva nom. Tenor agenturas de novitas avevi in avion venient da l'insula greca Corfu comunicà il code per in rapinament. Tenor l'agentura de novitas DPA saien era avions da combat veniz allarmats per accompagnar l'avion. A terra en unitats speciales stars in acciuns. Details na vegnan bec comunicats. Suenter che l'avion era a terra e suenter contact cun la crew dall'avion alla polizia l'ura revoca l'alarm e da pilina mesa marcia il traffic puspe all'aeroport de Nürnberg. In Ungheria ha il Parlamento stricià pliras directivas dalla legge per la protezione dal ufans. La legge che l'anterior primo ministro Viktor Orban aveva iniziato e che ha procurato per blera critica e protestas. Trenta Rauter limitescia quella l'access da ufans e juvenils ad informazions sur da trans ed homosexualitat. Concret, d'astian actual main codis ufans che informescian da var quals temas esser in librerias mo cun cuvertas naires. L'avril aveva il Tribunal della Comunità Europeica constatà che quella legge contrafece alla Carta dels Drets Fundamentals della UE. Reg Felipe della Spagna va in visita ufficiale a Ceuta, l'exclava spagnola in Africa del Nord. Bundus mais, su entra la crisi da migrazione a Ceuta, valitescen experts quaisco segnal da solidarietà. La fin da Fenadur eran tutte norsacets fin ad 80.000 personas migradas dal Maroc confinant en l'exclava spagnola Ceuta e quai per part eran nudont tras la mar. Pauc suenter avevan las autoritats regionales da Ceuta era clamà per agit da Madrid. La regenza del primo ministro Pedro Sánchez aveva per part era tramess militar per sigirar ils confins e per trametter en avos migrantas e migrants en il Maroc.
2: La meteo.
1: En il decur del suenter mesdì cessa il sulegl e fa plazza als nivels e versaira poi dar uraris locals quai surtut en il nord. Las temperaturas va noz en il Valragn fina a 13 grads, en l'Engiadina ed il Sursees fina a 15 grads ed en Turquera fina a 12 grads. Damaun, alen prima anche in pau nivels, il suenter mesdì vi esilura puspe dec sulegliv ed uscia resti e ralentira gievgia. Las temperaturas van l'ura a Quira fina a 20 grads ed en l'Engiadina fina a 17 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR.
2: Cun sempre verts. Scuveridas. E hits.
0: Musica non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: La pi ancora scienta baselgia della Nagedegna o un problema. Its frescos en beple frescs e la meffa sa de rasa. La renovazione ne costar 2 milioni di francs.
2: San Gian es luga misadir e renovou per diversi anni.
1: Las canortas grischungas en occupadas madem bagn e si la subvenzion von osa direct alas canortas e beple alas famiglias. E la tradizionale renta AVS des ner finanziere condulzar la taia semple valor che propone in comitè sur las partides or. Ein microfon a zu compagna Toni Poltera. Avante non ho do grandes ondes e curaci cantun o mi do il sistema de finanziere las canortas d'un fans. La finemera era sortot da reducir its costs per las famiglias con pipicnes entradas. O sa datil in en prima bilancia. Imon Simon culz details.
3: Els emprems do dischmeins cul sistem niev en ual tutina bia fons stai en canortes grejunas sco avon. Les ures de tira en canortes en restadas stabiles. Que conferma il Departement Cantonal per Economia Publica Socialesser en virs la gentura de novitats kisten STA. Cul sistem niev de finanziales canortes de fons van las subvenziuns de pigliuos de voni non bupli a las canortes, mo ben direct als genitors. La summa depende de las entradas de quels. Scolas en primas cifras de bilancia muossenos mi de quei sistem niev denton bo grondas pils genitors. Il je bo veniu bia meglier ed e bo bia mender. Ni je tjauter en media esi veniu in tec pi bia mercau pils genitors. Il cantun mette denton a disposizion de pli denes per sustener pi feci genitors cun pi basses entradas. Il 2023 eren quei 9 milions francs, cul sistem niev en quei varga 13 milions.
1: Ea alla finanziazion parziala della tredesavla renta AVS, cui augmaint da taglia sen la ple valor, che è dei in alianza da quattro partidas e sindicats. John Oz presentò lor argomenti. Elias Zuzeios con details.
4: 2,6 milions persunas pensionadas survegnan 2 giadas l'on in a renta d'AVS. A partir da questo anno da una tredesavla renta, che aveva il sovran decis all'urna del 2024. Da paar ora quella costa 4 miliardes francs de più per an. Si va tenor il comitè sci alla finanziazione della tredesavla renta, des una part de quest costs nit paiada con un augmain de las imposte sulla più valur de 9,4% sun 8,5%. Il comitè argumentesce che quella datazione peseres per de più stabilità dell'AVS e las giurezze de las rentes. Un na per contra periclitès l'AVS e las persunas ci tila retiren. Con l'augmain de 9,4% essen a partir del 2028 star a disposizione 1,4 miliardes francs de più per finanziare l'AVS. La votazione all'urna a l'ho il 29 de novembre.
1: Il magazzino della sera di Stredes Dociover e nox continuagni il magazzino con il blog da novitats e dosce con Ursin Kadish.
5: Surpresa al Tribunal Federal. Il Tribunal na recumon de Bec, ses president actual François Schex per in ulteriura perioda d'uffici, ed era Bec il vicepresident Francesco Parino, ma bain il derjader Thomas Müller sco president. A questa proposta è convenita la radunanza plenara da tutti i 40 derjaders e derjadras federales. L'elezione del Tribunal fa l'Assemblea Federale l'ora in la sessione d'invierno. Questa elezione era venita spostata dalla sessione d'atun in l'invierno, soentre che la Weltwoche aveva pubblicato la relazione di un derjader e di una derjadra federale. Sin qua il Tribunal Federale instradà in expertisa externa che ne bec anche pubblicata. La legge per il Tribunal Federale scomonda tales relazioni durables. In la Bavaria e l'aeroporto a Nürnberg puspe avert. In turmezdì avevano las autoritats serà l'aeroport e si stì il traffic, quai per vedina situazione d'urgenza bec confermata. Tenor agenturas de novitats aveva in avion venient all'ins la greca Corfu comunicà il code per in rapidament ed inizialas acciuns uscia. L'avion e era venia accompagnata dus avions de combat all'aeroport. Suenter che l'avion era atterrà e suenter contact con la crew dall'avion, alla polizia l'ora revocà l'alarm. Ils passagiers aiam abbandonà la macchina ed han podì continuar lur viadis. L'Union Europeica ha dat liber il sustegn da 4,2 miliardas euros per l'Ungaria. Zuenter che la regenza dal prim ministro Peter Mojor ha decidi reformes per combattere la corruption, han les stadis da l'UE approvada a pagare il sustegn. La presidenta della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ha discurrito in nove capitoli in la collaborazione con l'Ungaria. Avant aveva l'UE anche tenuto a voce il Daners, quai dal tempo sotto il primo ministro Viktor Orban. La ragione era che Orban contraffeccia al Stadi de Drec e dal Drec fondamentals dell'UE. Reg Felipe dalla Spagna è stato in visita ufficiale a Ceuta, l'esclava spagnola in Africa del Nord. Quai bundus mai su entra la crisi de migrazione a Ceuta, valitation experts quai sco segnal da solidarietà. La fin da Fanadur eran tutanorsa zecs fin ad 80.000 personas migradas dal Maroc confinant en l'esclava spagnola Ceuta e quai per part eran udont tras la mar. Pauc suenter, avevan las autoritats regionales da Ceuta e reclamà per agit da Madrid. La regenza del primer ministro Pedro Sánchez aveva per part era tramès militar per segirar ils confins e trametter in avos migrantes e migrants.
1: Ilas 5 e 6.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: La discriminazione da taglia per pers maridos. La soluzione la taxazione individuale. I sovrani, svizzeri o decidi sur Londra, tutti in ronda nella fine di novembre, puspesto e decide di quel tema, senza clem cantonale e comunale, desidar puspel la soluzione da perinz. I dettagli e gli argomenti, cotonox alla seconda parte di quel magazzino. Nuova civagna è pronta, la baselgia San Gianna, Schlarigna, probabilmente il sujet fotografo e pisavenza na Gedegna. Davanti però vei bec or usce bagni, meffa e frescos cernies antrizons dovren in lifting. Tema cist scu proxim, avant però.
0: La meteo.
5: I vin plie pli gris e vers la notch poi dar uradis locals quai surtout in il nord. Las temperaturas restan frescias cun 13 grads in Valragn, in l'Engiadina dil Sursees 15 grads ed anturn quira des 12 grads. De Maunail in Primank in Paunivels il suenter mesdi es il ura puspedet sulle lif ed usce sulle lif resti er lentira gevgia. Las temperaturas van l'ura a quira fina a 20 grads in l'Engiadina fina a 17 grads.
1: La Baselgia, ne in Saveserdeir la Noda Cia da Schlarigna, la Baselgia San Gian, pigei dei 1478 des neir, ni sto neir renovada. Its frescos en beple fresks e sto neir restauros. Schon che ston ins lesen Cever cun certas maseiras i foda basins. Ce ci sto neir fac e perce, che so Florignon.
6: Sin spasa cu l'auto spere via Schlarigna, l'ora svezza da spere via una delle più conciantes Baselgias da l'Ingiadigna. San Gian. Da d'ora croda su il clucer non ho ingiun tet, ma quei non es quei ci stogni reparò o renovò ils prossims anz, usce il presidente della prevenda reformò dall'ingedignota Lucian Ciucan.
2: Il problema cardinale è quel che non svens con le fresche, ci sono fitch conciantes problemi d'un funghi e loro spleccia giù la colore da quelle fresche. E più lunch ci aspettens e pes ci vegn.
6: Il bulai ci fa problems la müffa. Ed era una seconda sfida per ils frescos spetta i la baselgia fabricida dall'anno 1478.
2: Las frescas sum pitturedas direct sul legn e sul legn lavura ne las frescas dall'anno asau da guarder c'è legn es usce calm possibil qual o erba c'è da c'è fir con la climatizzazione.
6: Da installare una climatizzazione con costo da circa 300.000 francs è un primo passo che deve essere fatto in Ciacquistan. Usce è la temperatura e l'umidità regolata. Quella regolazione del clima però trova sia tempo. Lucian Ciucan managgia ci insegna ad aspettare almeno un anno. E l'ora sposa finalmente irvi della piccera in misura della rinnovazione. Restaurare il fresco ora dal 15 al centinaire.
2: Questo passa 1 milione francs ci costeranno le fresche e se si è già l'andata via si mette naturalmente a dire il resto della baselgia cioè che San Gian è stato messo a dire e rinnovato per diversi anni.
6: Spela prevenda reformo in Gedignota, as participesce er la vicinanza da Schlarigna con 3.000 francs al progetto, ed er la cura da monuments contribuisce una parte dal circa 2 milioni francs che la renovazione costa. Tenor Lucian Ciucan, non sai però in tutto l'import a 20 mem.
2: Also, in mancia non c'è per 100.000 e non sai se da buon animo che rabbaglianzare insieme quels.
6: Tutt'una però, des la Baselgia San Gian zieva la renovazione per ciò essere accessibile per tutte le persone interessate. Ed è il fresco d'essere per ciò splendorir per i prossimi decenni.
1: Il mars da Keston va in sendice ea alla taxazione individuale. Mince persone d'essere mai snir taxata indipendentemente di stati civili. La discussione che è proprio terminata. Il 29 novembre votesse i pivel davanti a iniziativa della partita Il Center che la lesse mantenere la taxazione comunevole da Pers Maridos per la taglia federale diretta. Perché il Consiglio federale e il Parlamento refusesse che l'iniziativa o la ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter dichiarò in una conferenza da medias. Elias Zuzeios.
4: L'iniziativa del partito Il Center, volce pers maridats venen taxats er in avenir in sembel e nace mince persona sto in per ora si acna declarazione d'impostas, sco decis questa primavera all'urna. L'iniziativa voler evitar che pers maridats an un disavantage pers ci vivono in un concubinat. Il fisso in sistema d'impostas, contrario a quel decis da primavera, e di pare una discussione ci non piglia fin, dice la ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter.
7: Die Politik befasst sich seit mehreren Jahrzehnten mit dieser Problematik, dass die Heiratsstrafe abgeschafft werden soll. Darin sind sich alle einig. Gestritten wird, man kann sagen, seit Jahrzehnten über das Wie.
4: L'iniziativa del Partito Il Center wollte l'Uffizi d'Impostas fes in futur dus Kalkulations d'Impostas pels pers maridats, weil er des lura la più bassa. Il Consiglio federale e del Parlamento refusen quella proposta. Tante roter perché c'è il pevole abbia giusto deciso per un nuovo modello di impostas. Desi un scia l'iniziativa, usce Karin Keller-Sutter, desi il privil da due sistemi di impostas parallels. Un altro problema, sai tenor la ministra de Finanzas, ci detto usce un bonus per pers maridats.
7: Mit der Initiative würden Verheiratete gegenüber unverheirateten Paaren privilegiert, die Erwerbsanreize für Zweitverdienende geschwächt und je nach Umsetzung eine erhebliche Mindereinnahmen für den Bund verursacht. Aus diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parlament, die Initiative abzulehnen.
4: Ils aderents de l'iniziativa argumentation che lur proposta resguarda roters models de vita, vuol dire pers con differentes entradas. Usche vessen famiglias, in giuce be una persona lavura, in giundige avantage. La popolazione decide il 29 novembre.
1: Es ist

CH, tantant e jussa in cart passò las 5. Alla mesura di sport, che già sera della 5 mese in fine alle 6, ans occupainsen con un giovane talent, un giovane giuider da hockey, ci giovati il club da hockey da Tavò, Rhys van der Kaj in Gidenes, an recias del HCD. Ni scucen holandese vinsle deia da giuir a hockey.

Gigi Malua, musica svizzera, Angel Shot, gist Santia. Ed a propos Santeira, vec in Santia ne necessit a Hüs van der Kai. Si vec bec idea ci ci che se veser, potesse forse pensar ci sei in velocipedist olandese. Olandese, con stat Hüs van der Kai, però il sport è tot in oter. Eir voi piglia. Hockey, et eire voi pilie hockey, li club de hockey de Tavo, e Hüs van der Kai, om prendia giuir a hockey an Nagiadegna. Scucci i holandes, con Rick Schwitzeras, ed in annex con la Nagiadegna, Nagiadegna vigne til club de hockey de Tavo, scuendiz nov giuiders, e scu defensor, che raccontanzen gist un pac me mui nutas, o dexio Tom Gregory e River.

Boni M, Sonny Gist Santia, ed in 15 minutes e allora las 6. E noi si scrive di Balapem, della qualificazione in vista di campionato mondiale delle donne. Certe partite da playoff sono schon ancette. La Slovenia, per esempio, contro la Tercea, in momento 0-0. La prima partita era Ershon pari 3-3. La Ucraina contro la Slovacchia era 0-0. L'aveva la Ucraina guadagnata la prima partita con 3-1. E la partita della Serbia contro la Finlandia in adegni pari. Il momento la prima partita viene la finlandese guadagnata con 3-1. Ad in e si discrimina naturalmente da bella pelle delle donne e dai playoffs. Io devo dare questa sera in direzione alla Svizzera. La Svizzera ci gioia a ciò alla sette mesi contro l'Israele. Nella prima partita in Sevi era guadagnata Fitch Clear. La Svizzera 7-3. Tuttavia, davvero, Sronia 3 gol di Israele. O faccio mal alla Svizzera? Se perché è la divisa questa sera da guadagnare. Clara Manch e soprattutto da bitch survenir goals che Enia proclamò in Pergia Scofinemira questa sera anche la seconda partita contro l'Israel che da parte di Tranadar ma è della Giui della Sets questa sera anche la playoff della donne in vista di campionati mondiali la qualificazione per campionati mondiali della donne. Dusheia, in spera, bec in gal sen klec, ma ban er so tot sen las abilitats, cins vegia, ins persi manch warte ufts glück, simpel manch musikal, dusheia scuci, sina canta e maneggia.

Ils progetts da Chant, da Sent, quad era cun Andri Gritti e Gianna Bettina, quad era un cor ad hoc, c'iniva Minchon clomà ensemble per far un concert annual. Al special, vide quist mod de chantar, dera c'è per mai, dera un po' un lavur più simple, lavur da imprendere le canzoni qua feva nes con prove de registers. I degni valora pro unia del mais e proveva da dar forma a quelle canzoni ci vevan lor preparà. Andri Gritti veva figient ci des programmi fitch coloriti. Senza temi speciali ci deve scorrere un po' di pizza cantun, forse ci deve sono in un certo tema, però era là, era proprio una pruna differenza braccia o di roms di cantuns. E ora da questo tempo, dal progetto di cant con Andrea e Gianna Bettina, dovevo essere un po' cantuns.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta Nadat. RTR.
1: Nuo che la musica è da casa.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benveni. Schon la fin del Mainz savessen veldener Schäden tum Liaschka bu pleve awa. Las Fantaunas forneschen 23 liters la minuta pipauk cusitau. La Vischneunka ha schon pustau tanks a camions che savessen furnei awa si ven eun pischec. E in altre Vischneunke sgrigiunas el livel d'awa sot la media aber tenore gli uffici cantonal de natura d'ambient tongi pil momeneun. Bu munconza da d'aua, mo bain munconza da capiencia an adversaries ad adversaries da la surbagiada di spitaivla a Surculm. Per quai anni in stradau dus recurs. Intier la dercira superiura del Grischun concernente il dretch da vota, quel pertocca la radunanza comunala ca votau davart la planizzazione locala. L'auter tiel la regenza Grischuna incontra il concept per la midada dalla planizzazione locala. Schiz una Wunderchire federale war eine Part des Spurs der Maladers. Ils se dosten wie davon contra l'obligazione de virolar lor animals contra la malzogna della Leonga Blaua. Damai che la Dercire superiore Grigione aveva da origine al Marcau da Quera, a dieci che l'obligazione se gli stata legittima e giustificata, van ils oscul casen tocca in Losanna, scosso media rapporta. Da Losanna alla Dercire federale dati in gronda sorpresa. La radunanza plenaria concurrente d'ergiadres e d'ergiadres recomanda bu si il presidente François Ché della PLD per una seconda periodo d'uffici. Ed è il vicepresidente Francesco Parrino della PS due bu diventasse il successore, mobain Thomas Müller della PPS. La regione Zupada è probabile in articolo della Weltwoche che aveva criticato con la relazione amorosa entre l'indergiadra ad una dergiadra da quei gremi era nida e lavorata. Tale relazione è scomandata della Dercira federale. Donde mia vart, io già vigilo in abbiala sera.
0: La Saira der RTL con sempre verz. Hits e scoprides. Musica non-stop.

Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semper verz tar RTR.

Blues al puls della musica. Dal Sempreverd, sur il hit, fin per la scovrida. O Shivaria, scola vita.

0: Nova musica. Ter RTR.
1: Motoquero chegar.

0: Scetta la radio, meina tras li storgia da musica. Scetta canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR.
0: No, che la musica è da già.

Musica Berlin Escadin. Per dai. Per mai. RTR. Per vos.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs.
0: To the flow now, ooh.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pigliè fantageia, sci lora stezzan mesaveia.

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolita splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

canzun da sera, da Florin ca Mathias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il cen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'um la buna luna, ad il cor vignin cantaus. Ciaffen e plage la canzun da sera lai gudè, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bi cantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fa se la gra.

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tü modest frustscher sul Röven sper il Seradoir, ploler. O quanta ljaut ci vada spertai via, nu bada ti a lei de poesia. Eppur, tu sas ci passa mingetan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e suria. Invlida sa dolur e sa fadia.